Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Buongiorno bambini, è il vostro capitano che vi parla dal bastimento. Viaggiamo ad una velocità di 15 nodi di vento, mare, un po' di pioggia e anche un po' di dolore. Oggi faccio un po' fatica a parlare, come potete sentire, perché ho un dolore ad un dente. Deve essere il dente del giudizio, che poi i denti del giudizio sono gli ultimi che spuntano, ma andrò dal mio dentista che mi farà passare tutto quanto. A proposito di denti e dentini, sapete che quando cade un dentino da latte porta fortuna? Secondo me a qualcuno di voi in questo preciso momento dondola un dentino da latte. Un messaggio sul bastimento, sentiamo chi è.
1: Ciao Lorenzo, sono Gioacchino, mi dondola un dentino. Quando mi cade lo posso portare nel bastimento?
0: Ma certo che sì! Grazie Gioacchino, qui sul bastimento portiamo di tutto!

Sentito come dondola questo dentino? E comunque volevo dirvi che sarà l'aria di mare e del bastimento, ma a me il dolore è passato. Un abbraccio a tutti voi, un saluto a Natalia sul ponte di regia e il vostro capitano vi aspetta sempre qui sul bastimento 1, 2, 3, Stella. A presto!

0: Rud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Stavo pensando alla nostra cara vecchia Terra. Ma a voi capita mai di pensare di essere sopra quella bella sfera azzurra, quella che ogni tanto ci fanno vedere le immagini che provengono dallo spazio? Avete presente? E magari avete provato a pensare come aiutarla, come prendersene cura?
1: Come fare in modo che diventi un posto migliore dove tutti possano vivere meglio?
0: Eccolo qui, Crud. È bravo, sì, è esattamente quello che volevo dire.
1: Ma per questo ci sono qui io. Per aiutarti a fare del bene.
0: Ma come? Ma come? Ma proprio tu, sì. Quello che voleva conquistare la Terra dopo averla inquinata, dici queste cose?
1: Ma certo, quel Crud non c'è più. E al suo posto ne è sorto uno nuovo, The New Crud.
0: Da da da, adesso ti metti anche a parlare in inglese.
1: Guarda che da noi sul pianeta Kot le lingue si imparano sin da piccoli, mica come da voi.
0: Ma questo devo dire che non lo sapevo ed è una bellissima cosa, complimenti.
1: Ci sono tante cose che non sai, mio armandinindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind commissario! Non vuoi?
0: No,
1: no.
0: Grazie. No, no, no, non voglio. E poi vorrei anche dirti che vorrei che mi chiamassi con il mio nome.
1: Peccato,
0: Armando.
1: Peccato, peccato. Insieme avremmo potuto fare un bel duetto. Magari un musical.
0: Sì.
1: Vedo già il titolo in cartellone sui più importanti teatri del mondo. The Crude Show!
0: Posso dire che ti preferivo quando eri un alieno terribile farlocco?
1: Ah, sì, potresti. Ma nulla può arrestare la mia bontà. Anzi, a proposito, sono pronto per compiere la mia nuova buona azione.
0: Ma cosa ti è successo? Cosa ti è successo? Quando? Quando è avvenuta questa trasformazione?
1: Che importanza ha? L'importante è fare del bene e io voglio prendere spunto dalle tue parole.
0: Quali parole? Quando dicevo che ti preferivo nella versione precedente?
1: No! Quando parlavi dell'importanza di prendersi cura della Terra.
0: Ah.
1: Ecco, insegnerò a tutti i bambini del mondo a prendersi cura del loro pianeta. Che ne dici, Armandino mio bello?
0: Beh, dico che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa e io non ho nulla in contrario, anzi.
1: Allora vuol dire che diventerai presto l'amichetto del tuo crudetto?
0: No, non voglio diventare l'amichetto del crudetto, no, no. No, non fare così, non fare così.
1: Vabbè, pazienza. Prima o poi sarai conquistato dalla mia bontà. Ma... e allora diventerai il fratellino di Crudino.
0: No. Oh, povero me, che disastro.
1: Va bene, vado a compiere la mia buona azione. Non posso aspettare oltre, perché tu intanto non pensi a una bella storia per il musical?
0: Non voglio fare il musical e non voglio essere l'amichetto di Crudetto e neanche il fratellino di Crudino.
1: Il bene trionferà. Il bene trionferà.
0: No, no, no, no. Non so voi, ma io lo preferivo prima. Lo preferivo cattivo, farlocco.

0: scusatemi bambini, scusatemi, ma stavo ancora pensando alle parole di Crude. Perché se in effetti riuscisse, come dice lui, a fare del bene, beh, sarebbe utile. E poi l'idea di insegnare ai bambini a prendersi cura del mondo è giusta. Non c'è nulla che non va. Beh, devo dire, mi domando solo se è in grado
1: di insegnare ai bambini come rendere la Terra un posto migliore, vero?
0: Sì, Crude, mi domandavo proprio questo. Bentornato.
2: Quindi tu hai dei dubbi su di me, vero?
0: Ma dubbi? Beh, se devo essere sincero, caro Crude, tu non sei il massimo dell'affidabilità.
2: Caro? Oh.
0: Cosa? Che succede, Crude?
2: Caro? Mi hai chiamato? Caro? Tu non vuoi, ma noi stiamo diventando amici, Armandino mio tesoro, Armandino mio bello!
0: No, ci risiamo. Crude, mi chiamo Armando. Crude, Armando!
2: Questa volta non fallirò e tu apprezzerai la mia opera, l'opera di The New Crude.
0: Vabbè, prima di The New Crude, The Crude Show, ma sei fissato con l'inglese?
2: Beh, mi sembra il minimo se si vuole avere un successo planetario. A proposito, hai pensato al musical?
0: No, ma quale musical? Io non voglio fare nessun musical,
2: Crude. Peccato, io ho già la storia.
0: Ah, sì?
2: Parla di un piccolo alieno che vuole conquistare il pianeta Terra, ma non ci riesce. Ogni volta fallisce miseramente, fino a quando un bel giorno, capisci, la sua vera missione sarà un alieno buono, capace di compiere buone azioni. Ti piace, Armandello bello?
0: No, guarda, io non lo so. Poi bisogna vedere come va a finire.
2: Andrà a finire tutto bene! Non può essere che così, perché io sono il lieto fine! Anzi, ora vado, insegnerò a tutti i bambini del mondo a prendersi cura del loro pianeta, come hanno fatto con noi.
0: Ecco, questo mi sembra bello, molto meglio del musical. Lasciamo stare il musical, scusami, Crude. E che cosa vi insegnano su Cot per

0: questo luogo così che niente, nulla possa sopravvivere.
1: È orribile.
0: Piante, animali, niente.
1: No.
0: Solo un'arida, deserta landa,
1: no.
0: Possibilmente radioattiva.
1: No.
0: Ah, vado subito e torno.
1: No.
0: Sarà un posto meraviglioso.
1: No.
0: Un paradiso vedrai.
1: Pronto, aspetta. Non è questo. Non è questo il modo per vendere la terra, un posto migliore.
2: Bambini, sto aspettando che Crude faccia ritorno e devo dirvi, nella speranza che questa sua nuova buona azione fallisca del tutto, altrimenti...
0: Perché?
2: Eccolo che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta.
3: Oh, Crude, perché piangi? Che... No. No, cosa succede? No, non fare così. Non sai quanto mi dispiace sentirti afflitto.
2: Ma cosa è successo? Dillo Armando tuo, dillo.
0: Ho fatto esattamente quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot, quando volevano mostrarci come avere cura del nostro pianeta.
3: E cioè inquinare mari, laghi e fiumi,
0: sì.
3: Rendere l'aria irrespirabile della terra una landa arida e deserta, possibilmente radioattiva.
0: Bravo bambino Armandino.
3: Grazie.
0: Tu sì che mi dai soddisfazione.
3: Sì.
0: Ma alla fine è stato tutto un disastro.
3: Non piangere. Perché? Che cos'è andato storto?
0: Ancora non me lo spiego. Eppure ho iniziato per gradi,
3: sì,
0: dalla prima lezione, dove si impara a maltrattare il pianeta. Ecco, per dar bene l'idea,
3: sì.
0: Il posto dove si vive bisogna prenderlo a calci.
3: Ah, beh, complimenti. Certo che su Kot siete proprio dei maestri dell'educazione.
0: Grazie, sei sempre gentile.
3: Figurati.
0: Per rendere chiaro il concetto,
3: sì.
0: Ho preso una palla.
3: Sì.
0: Che potesse rendere l'idea del pianeta Terra.
3: Sì.
0: E ho detto ai bambini, bene, adesso prendetela a calci.
3: No, adesso perché ritorni a piangere? Non c'è bisogno, non ti rimettere a piangere. Raccontaci cosa è successo, dai.
0: I bambini si sono
3: sì.
0: divisi in due squadre, hanno
3: sì.
0: fatto le porte e hanno iniziato a giocare.
3: Sì.
0: Erano felici. Qualche calcio al pianeta in effetti lo davano.
3: Vedi.
0: Quando
3: non ti fermano, vai avanti con il racconto. Quando dicevi?
0: Quando la palla finalmente si è bucata, quando
3: ecco.
0: finalmente il simbolo del pianeta era distrutto, loro si sono fermati.
3: No.
0: Erano disperati, hanno cercato di ripararlo fino a che qualcuno ha trovato una pompa e un cerottino e l'hanno fatta atterrare come prima.
3: Ma non è giustata,
0: capisci?
3: Ma
0: riparata!
3: No, però dai, Crude, in fondo non ti è andata così male, no? Dai, fai il bravo. Sì, certo, non ti devi disperare così tanto. Su.
0: Allora, se mi consoli,
3: sì.
0: Tu sei il mio amichetto di Crudetto.
3: Cioè, un pochino sono amichetto di Crudetto.
0: Allora... Facciamo il musical?
3: No, il musical no.
0: E dai, Armandino fratellino,
3: no,
0: dai.
3: No,
0: il musical dai.
3: No,
0: musical, Armandino,
3: no,
0: fratellino,
3: no,
0: Armandino fratellino,
3: aiuto!
0: Armandino fratellino, fratellino, yes, oh yeah.
4: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
5: Allora, forza, spingete questa torre.
6: Un attimo.
5: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
5: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio? Il

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao bambini!
4: Ciao.
3: Benvenuti!
4: Ciao!
3: Ciao Lallo, ciao Lella!
4: Ciao, ciao Armandissimo!
3: Benvenuti a una nuova puntata di...
4: Big Bang!
3: Ma che fa Lella?
4: Non lo so.
3: Ma che hai Lella?
4: Ho capito Armando! Te lo dico io che cos'ha!
3: Che cos'ha?
4: È innamorata!
5: Io? No!
3: Ma, sì, beh, sì. A me sembrerebbe di sì. E di chi ti saresti innamorata, Lella?
4: È innamorata di un cantante.
3: Ah, però...
5: La smetti di farti i fatti miei?
3: Dai, su, Lallo ha ragione. Lasciala, lascia che risponda lei. E di chi allora ti sei innamorata, Lella?
5: Di un cantante stupendissimissimissimo.
3: Ah, ma un cantante vero? Proprio un cantante?
4: Sì, sì, un cantante pupazzo.
5: Un cantante bellissimissimissimissimo.
3: Ah, che carino. Va bene, va bene. Allora, tra poco scopriremo chi è questo cantante di cui è innamorata Lella. Intanto possiamo sentire una canzone che secondo me è un po' a tema, eh? Sentite che atmosfera. Ve la ricordate Biancaneve?
4: Sì, bella.
3: Vi piace?
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Beh, la canzone si intitola proprio Il mio amore un dì verrà.

0: Armando, però anche tu che scegli queste canzoni, dai.
1: Lo so.
0: Adesso non la smetti più di sospirare, Lella.
1: Hai ragione, hai ragione, Lallo. Però era una canzone dedicata a Lella e ai suoi sogni.
2: I sogni sono desideri.
1: Vabbè. E poi comunque quelli erano i sogni di Cenerentola, Lella.
2: Come vorrei che un dì lui venisse da me.
0: No, Armando, non lo fare entrare qui, No.
1: Scusate, ma intanto mi volete spiegare com'è fatto questo cantante?
2: È basso, bello, ha tanti capelli ed è tutto viola e rosso.
1: Oila!
0: Lella, non è mica tanto basso,
1: Ma perché, Lella, i pupazzi bassi sono più belli?
2: Oh, sì.
1: E come mai hai i capelloni e tutto viola, rosso?
2: Non me ne parlare che mi emoziono.
0: Ma Armando, perché è un cantante rock. I cantanti rock sono sempre colorati e pieni di capelli.
1: Ma certo, che domande che faccio,
2: E poi fa sdeng.
1: E che cosa sarebbe sdeng? Cioè, è un vostro modo di parlare di pupazzi? Che cos'è?
0: È come fa la sua chitarra, Armando.
1: È un chitarrista.
2: Sì.
1: Ho capito perché ti affascina.
2: Lui è molto affascinoso.
0: Si dice affascinista.
1: Che affascinista. Si dice affascinante.
0: Ah, sì?
1: Eh sì.
2: Possiamo ascoltare un'altra canzone romantica? Così me lo ricordo.
0: Possiamo ascoltare una canzone sul cibo? Così facciamo merenda.
1: Ma no, dai, Lallo, ascoltiamo Lella. Anzi, accontentiamo Lella. Allora, Lella, sempre perché tu oggi sei un pochino così innamorata, facciamo un regalino e ascoltiamo Uno sguardo d'amore dal film più romantico che c'è, La Bella e la Bestia.

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato.

0: so che quel che accade è una grande novità.
1: Quello che accade è una grande novità.
2: Lela, ma quando lui ti guarda?
3: Lui chi?
2: Il cantante.
3: Ah, lui.
2: Sì, quando lui ti guarda, tu lo vedi più bello o più bestia?
3: E che ne so io, non l'ho mica mai guardato negli occhi.
4: Ma scusa, come hai fatto a innamorarti di lui?
3: L'ho visto cantare una volta in TV.
2: Ma io quando guardo la TV non mi innamoro.
4: Ha ragione Lallo. Scusa, non puoi innamorarti di qualcuno che non conosci. L'amore è una cosa seria, Lella.
3: Perché no. Ridi, Lallo? Ti fa ridere l'amore?
2: Sì, no, no, mi prude il naso.
4: Ma è perché quando ti prude il naso ti viene da ridere?
2: Sì, quando mi ci entra un moscerino che mi fa il solletti così.
4: Allora, scusami, prendi un fazzoletto e soffiatelo, no? Ah. No, ma non davanti al microfono!
3: A me gira la testa e mi batte forte il cuore.
4: Ma mi sa che Lella si è presa davvero una bella cotta, eh?
2: Era meglio se si prendeva una bella cruda, eh?
4: No, Lallo, prendersi una cotta vuol dire che si è cotti di qualcuno quando si è innamorati.
3: Come i due nonni.
4: Brava, brava Lella. Come i due nonni dello zecchino, eh? Che loro sì che sono due veri innamorati.
2: Bello, bello!

0: Ma allora, per essere davvero innamorati bisogna stare sempre insieme, come i due nonni?
1: Beh, sempre insieme proprio no, però bisogna conoscersi, rispettarsi e volersi un sacco di bene.
0: Allora, se non conosco il mio cantante, dovrò dimenticarlo. Ma io non ce la faccio a dimenticarlo.
1: Ma insomma, si può sapere come si chiama questo cantante? Si può sapere chi è?
0: Sbrufolo.
1: Sbrufolo.
0: Lallo, non prendere in giro il mio Sbrufolo.
2: No. Sbrufolo. Ma come fa una chiamarsi Sbrufolo?
0: Lallo, smettila.
1: No, Lallo, scusa, viene da ridere anche a me. Però ha ragione lei, non dobbiamo esagerare, eh? Non dobbiamo esagerare, va bene?
0: Io non dimenticherò mai il canto e i gorgheggi di Sbrufolo.
1: Ecco, vedi? Non dobbiamo esagerare. Però io in fondo, Lella, sono convinto che tu potresti farcela, invece magari a dimenticare Sbrufolo. No, non che tu lo debba fare, ma può succedere. Guarda, ascolta questa canzone. Senti insieme a me. È la canzone di uno molto forte, in grado di fare delle imprese incredibili. Si chiama...
2: Chi è?
1: Ercole.

0: Che bella voce questo Hercules! Ma chi è? Chi è? Chi è? Mi piace un sacco!
1: Ma come? Ma come, Lella? Già non pensi più a Sbrufolo?
0: Chi è Sbrufolo?
2: Il cantante rocker, rosso e viola, con i capelloni!
1: Già!
0: Lui! No, non mi interessa più! Ora mi piace questo Hercules!
2: Ma come? Ma eri così innamorata dell'altro cantante!
0: Ho cambiato idea!
1: Vabbè, può succedere, Lallo, che dobbiamo fare?
2: Sì, lo so. Sai come si dice? Un bel amore dura poco, ecco.
1: No, scusami, quello veramente è un bel gioco. Un bel gioco dura poco.
2: L'amore è un gioco, no?
0: Che dura poco.
1: Ecco. Ma no, l'amore è una cosa seria.
2: No, è un gioco.
0: Che dura poco.
1: Vabbè, ho capito. Vabbè, l'amore è volersi bene in un modo speciale. E quindi noi vogliamo bene a tutti i bambini che ci ascoltano su Rai Radio Kids e gli diamo appuntamento alla prossima puntata di...
0: Big Bang!
1: Ciao bambini!
2: Ciao!

0: Compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciar così.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Fulvia degli Innocenti e scrivo storie, un po' vere e un po' inventate, come quelle di Al Voto, un albo illustrato pubblicato da Edizioni Lapis con i disegni di Lucia De Marco.
2: Sì, perché è proprio una cosa bella andare a votare e soprattutto lo era la prima volta che le donne hanno potuto farlo. Esattamente 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere se volevano ancora la monarchia, cioè un re, oppure volevano che l'Italia diventasse una repubblica. In quell'occasione anche le donne, per la prima volta nella storia in Italia, poterono votare. Bianca, ovviamente una bambina, e non può ancora andare a votare, ma segue l'evento con trepidazione, con gioia e anche con uno spirito di gioco, perché la mamma andrà a votare, la mamma e anche il papà. E quando capisce un po' come funziona questa cosa del votare, le schede elettorali, l'urna, la cabina, il segreto, pensa che sia anche un gioco molto bello e lo propone alle sue amiche, giocare a votare. È solo un gioco in quel momento, ma quando diventerà grande, quando diventerà anche lei maggiorenne, potrà farlo sul serio. Per il momento Bianca si accontenta di accompagnare i genitori in questa Milano a festa verso la scuola, che è un seggio elettorale, aspettare che papà e mamma entrino nella cabina e poi scoprire insieme a loro, niente meno che al cinema, perché allora solo al cinema si potevano vedere e sentire le notizie, chi avrà vinto tra Repubblica e Monarchia. Ovviamente lo sappiamo, ha vinto la Repubblica e da quel giorno, il 2 giugno, è festa nazionale. I bambini, gli studenti non vanno a scuola e ci ricordiamo le nostre origini, come siamo nati, grazie al voto di tutte e tutti i cittadini italiani e un giorno anche grazie al vostro.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!
1: Rai Radio Kids.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Divulgatori di barzellette, timidi amanti di freddure improponibili, impresari del cabaret fatto in casa per sollazzo di parenti e vicini, storditori di orecchie e di venditori porta a porta, questa puntata di Pigiama Party è per

allora perché non continuare con questi amici? Estate 80? E voi? Restate in ascolto?

grazie amici miei per aver assistito anche oggi ad una mega puntata di Pigiama Party. Ci siamo divertiti come sempre. Oh, io tanto, eh. E spero anche voi. Al 347-411-2726 aspettiamo sempre le vostre richieste musicali, le vostre barzellette, i vostri colmi e i vostri pensieri sempre tanto carini. Grazie, ciao!

0: Ciao a tutti, un saluto dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova strabiliante, esaltante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini che ci ascoltano.
0: Come state?
1: Ma bene Armando.
2: Beh, io sono un po' preoccupata.
0: Ma dai Lellina, perché? Che cosa succede?
2: Ecco, alla fattoria vogliono tagliare un albero, grande e faggio. Dicono che devono costruire una nuova casetta e l'albero dà fastidio. Sono così triste.
0: Sì,
1: ma Ofi, non si tagliano gli alberi, non è giusto.
0: Ha ragione Lallo, e capisco che tu sia triste Lellina, è una gran brutta faccenda. E poi tagliare un albero è sempre un peccato, lo dice anche questa bellissima canzone.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella, Lallo e Armando. E stiamo parlando di alberi, creature viventi importantissime per tutto il nostro pianeta. E sapete dove vivono gli alberi più grandi di tutti?
1: Io lo so, Armandissimo, stanno nel lontano West. Sono le sequenze.
0: Sì, sono le sequoie.
1: Ecco.
0: Ed è vero, Lallo, le sequoia, perché questo è il nome corretto, crescono negli Stati Uniti e possono diventare alte anche 100 metri, più o meno come una casa di 35 piani. E poi possono vivere tantissimi anni. Anzi, mi viene in mente un quiz adatto alla puntata di oggi. Ovviamente si parla di alberi. Che ne dite, vi va?
2: Sì!
0: Ok, ecco la domanda. Quanti anni ha la sequoia più grande del mondo, conosciuta anche con il nome di Generale Sherman?
1: Tutti sulla tetti, arrivo Generale Sherman!
0: Allora vi do tre possibilità. Questo gigantesco vecchio albero della foresta ha 3200 anni, 2150 anni o 1400 anni? Lo scopriremo alla fine della puntata. Ma intanto ascoltiamo uno dei messaggi che ci avete mandato al nostro numero, che è
3: 347-411-2726.
4: Ciao Radio Kids, ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando. Vi chiamo dalla Francia, ho 5 anni e mezzo. Vorrebbe recitarvi una canzone che ho preso a scuola in Francia. Mi chiamo Alessandro. Punto.

0: E me
1: E questo era Alessandro che ci ha mandato un messaggio da Parigi. Ma grazie Alessandro, fantastico!
0: Che bella questa canzone!
1: E poi parla proprio di un albero che perde tutte le foglie in autunno. Grazie Alessandro che ci ascolti dalla Francia e grazie soprattutto perché ami gli alberi. Ma lo sapete perché gli alberi sono così importanti per la nostra vita?
2: Io lo so, perché sanno fare le foto, cioè la fotosenape, ecco. No, la fotosapida.
1: La fotosintesi, cioè in pratica, con l'aiuto del sole, riescono a trasformare l'anidride carbonica che è presente nell'aria in ossigeno, cioè in qualche cosa buono da respirare per noi.
2: Grazie, alberi, siete molto gentili.
1: Certo, però insomma noi con le nostre città sempre piene di cemento stiamo restringendo sempre di più le aree verdi, i parchi che sono sempre più piccoli. E peccato che gli alberi non sappiano parlare, perché se potessero ci direbbero: ehi, umani, lasciateci un po' di spazio, anche per il vostro interesse.
0: Ma io, per esempio, con grande faccio ci parlo sempre.
2: Davvero, cosa ti dice?
0: Beh, per esempio, che è contento quando i cuccioli si arrampicano sui suoi rami, oppure quando noi pecorelle ci riposiamo sotto la sua ombra. Però adesso vogliono tagliarlo,
1: Uffa.
2: no. Armandissimo, dobbiamo aiutare il grande faggio.
1: Hai ragione, Lallo, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Allora facciamo così. Intanto ricordiamo il quiz di oggi dedicato proprio agli alberi. E cioè vi avevo chiesto quanti anni ha il generale Sherman, la sequoia più grande del mondo. 3200? 2150? 1400? E adesso ci ascoltiamo la canzone di Pocahontas, una ragazza che come Lellina parlava spesso con gli alberi, e poi cercheremo la soluzione per salvare grande faggio.
3: Tu pensi che io sia una selvaggia?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E abbiamo un gran bel problema da risolvere. Eh sì, perché alla fattoria stanno per tagliare un albero. Ma che albero? Il grande faggio, l'amico di Lella.
1: Armandissimo, ho un'idea, io so cosa fare.
0: Dai Lallo, raccontaci, siamo curiosissimi.
1: Che Lella chiama quelli della fattoria e dice che l'albero è magico, perché è un albero parlante e allora non si può tagliare. Cosa ne dite del mio piano?
2: Beh, ma se non mi credono...
1: Ma sì che ti crederanno, Lella. Io continuerò a fare la voce da vecchio albero,
0: Ma sai Lallo che è davvero una buona idea? Secondo me Lella vale la pena di provare.
1: Grazie Armando. E come ricompensa mi basta una delle tue famose torte di carote, mi accontento di poco.
2: Appare fatto Lallo.
0: E allora, visto che abbiamo trovato la soluzione al nostro problema, troviamo anche la soluzione al quiz di oggi. Vi avevo chiesto: quanto è vecchio il generale Sherman, l'albero di sequoia più grande del mondo? 2150 anni? 1400 anni? 3200 anni? La risposta giusta è 2150 anni. Mica male quel ragazzo. Però adesso siamo arrivati al termine di questa puntata e voi continuate a mandarci tanti messaggini al nostro numero che è
3: 347-411-2726.
0: Mi raccomando, mandateci le vostre
1: filastroccole, storie buffe, barzellette barzellettose.
2: E se avete bisogno di consigli vi risponderò alla mia rubrichella. Ciao ciao.
1: Ciao, vi aspettiamo a Big Bang.
0: La nostra puntata finisce qui grazie alla tenerissima Lella che trotta nei boschi e nei prati insieme a Barbara Cinquatti. Grazie all'amico di Lallo, Piero Marcelli. Un ringraziamento alla piccola scrivana Lorenza Cingoli che inventa le puntate insieme a me. Un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, grande tessitrice di tutte le nostre puntate. Da me, Armando,

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: Oggi splende il sole.
1: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore?
2: Attento, Pooh. Reggiti forte.
1: Sì.
2: Quattro.
1: Sì.
2: Tre.
1: Sì.
2: Due.
1: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
6: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?»
0: chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
6: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «È perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
7: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
6: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che
6: che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
8: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti bambini, benvenuti a una nuova super esaltante, fantasmagorica, strabiliante puntata di... Oila, DJ, che entusiasmo, basta una volta.
1: Scusa, sai che quando mi parte il ritmo...
0: Già.
2: Ciao a tutti da Lella!
0: Armando e...
2: Armando, si è incantato DJ,
0: adesso sì, lo sblocco con uno scratch, vai!
1: Oh, grazie Armando, mi ero incantato.
0: Bene.
2: DJ, devo dirti una cosa.
1: Dimmi tutto, Lella, sono DJ e sono ok.
2: Sì, dunque, non so se ti farà piacere, ma credo che tu abbia una fan.
1: Solo una?
2: Beh, non so, magari ne hai tante, ma solo una di loro ha scritto la mia rubrichella.
0: Wow, DJ, hai fatto colpo!
1: Colpo? Che colpo? Karate? Judo? Kung Fu?
0: No, DJ, un altro tipo di colpo. Te lo spiego dopo. Adesso è il tuo momento. Ascoltiamo un po' della tua musica.

0: Allora, DJ, vuoi sapere cosa mi ha scritto questa tua fan?
1: Certo, sicuramente ti avrà detto che sono bravissimo e che non vede l'ora di ascoltare la mia musica.
0: Non proprio, ha scritto così. Cara Lella, scrivo la tua rubrichella per dirti che...

0: Che tipo di colpo hai fatto, DJ?
1: No.
0: Questa fan vorrebbe andare a pranzo con te. Vuol dire che le piaci.
1: Mettiamo un po' di musica.
0: No, non è ancora il momento, DJ.
1: Leggiamo una notizia.
2: DJ, ma che cos'hai? Sei timido? Non me lo sarei mai aspettata da te.
1: No, non sono timido, è solo che... Solo che io non posso andare al ristorante, ragazzi. Non ci sono mai andato in un ristorante, non so cosa si fa.
0: Ma come non sai cosa si fa? Cosa vuoi che si faccia in un ristorante? Si mangia.
1: Ma lo sapete che io mangio solo musica?
0: Questo in effetti sarebbe un problema, non ci avevo pensato. Ma dai, ci sarà pure qualcosa che ti piace. Una qualsiasi cosa da mangiare, un normalissimo piatto.
1: Piatto? Sì, piatto! Quello su cui si mettono i dischi a girare, sì!
2: DJ, no, al ristorante ci sono solo piatti che contengono cibo.
1: Ah, peccato.
0: Vabbè, però a proposito, c'è una barzelletta che vi volevo far sentire. E ce l'ha mandata un simpaticissimo bambino al nostro numero WhatsApp. Ascoltate.
3: Non è facile. Un signore si siede al tavolo di un ristorante. Si avvicina il cameriere. Che cosa desidera, signore? Lui. Ma mi porti quello che sta mangiando quel signore, quello lì, del tavolo accanto, il cameriere. Vedrò cosa posso fare, ma non sarà tanto facile portarglielo via.
0: Carina. Lui la spieghiamo, lui voleva un cibo simile a quello che aveva ordinato il signore e invece il cameriere aveva capito che doveva proprio portare via il piatto a quel signore. C'è niente di peggio che spiegare le barzellette.
1: Sì, vabbè, scusate ragazzi, ma davvero se vedo un piatto che mi piace lo posso togliere al signore del tavolo accanto?
2: Solo una barzelletta.
0: Ma DJ, te l'ho appena spiegata. Senti una cosa, DJ. Sei pronto per andare al ristorante?
1: Ma certo che sì, ma io però vi ho avvertito, io non so nulla di ristoranti.
0: Ma senti, ma allora se tu proponessi alla tua fan di andare in un posto magari più semplice, più informale, che ne so, una pizzeria?
1: Una pizzeria? Cioè quel posto dove si mangiano quelle cose tonde a forma di disco coperte di formaggio e pomodoro?
0: Esatto, proprio quello.
1: Sì, ci potrei provare.
2: Evviva, è la scelta migliore perché siamo tutti pazzi per la pizza.
4: Ma c'è una cosa che...

0: Hai sentito DJ? Non ti è venuta l'acquolina in bocca a sentir nominare tutti quei cibi? A me sì.
1: Anche a me.
2: Beh, anche a me, ma non per i cibi, per tutti quei suoni così gustosi.
0: Niente da fare, è proprio una deformazione professionale.
2: Ed è grave questa deformazione professionale?
0: No, è solo che sei troppo attaccato al lavoro. Devi pensare ad altro, rilassarti un pochino.
1: E comincia dicendo alla tua fan che la incontrerai.
2: Idea!
1: Quale idea?
2: Invece di vederla per mangiare, potrei vederla per ballare.
0: Ottima idea, DJ!
1: Oh, sì! E cosa le faresti ballare?
2: Ah, una musica come questa!

0: Molto carina questa musica, DJ. Sono sicuro che la tua fan sarà contentissima di ballarla con te.
1: Ne sono sicuro anch'io, perché io sono DJ e sono ok.
2: Hai sentito, cara fan di DJ? Metterà musica solo per te e ballerete insieme.
0: Wow, che ragazza fortunata. Chissà se è rossa come te, DJ.
1: Lo spero per lei.
2: Ed è stata brava a trovare il coraggio di scrivere alla mia rubrichella. Anche voi, bambini, continuate a mandare i vostri simpaticissimi messaggini al nostro numero WhatsApp,
0: che è
2: 347 411 2726.
1: E così DJ dedica una canzone anche a voi.
2: Armando si è incantato di nuovo.
0: Non ti preoccupare, lo sblocco con un altro colpo di scratch.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao bambini.
1: Ciao a tutti.

0: fuori belle e camicia sbottonata, tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni, è proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma!

0: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista. Yeah.

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia capricci se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: super mirabolante, strabiliante, esaltante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao DJ.
2: Ciao Armando e ciao a tutti voi bambini.
3: Ciao a tutti da DJ.
0: Siete pronti per una nuova puntata quiz?
1: Sì.
0: Sarà una puntata quiz da sogno.
2: Davvero? E come mai?
3: Tutte le nostre puntate sono da sogno, Armando.
0: È vero, DJ, ma questa lo sarà di più, perché la domanda del quiz è dedicata proprio ai sogni.
2: Bello! Io sogno un sacco.
3: Oh, beh, anch'io. I have a dream.
0: Wow, DJ, eh? Questa è una frase famosissima. Complimenti per la citazione.
3: Ah, sì? E di chi è?
0: È di Martin Luther King, che è un grande uomo che si è battuto per i diritti delle persone di colore.
3: Ma anch'io sono di colore. Di colore arancione.
0: Infatti, giusto. E allora, ecco a voi un'altra citazione famosa. I sogni di Cenerentola.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. Allora, la domanda del quiz di oggi è: attenzione, bambine e bambini, pupazzi e peluche, nonni, zii e nipotini, dopo che ci si è svegliati, quanto tempo ci si mette a dimenticare un sogno?
1: Vuoi sapere le ore, i minuti e i secondi precisi, Armando?
0: Vabbè, intanto ti posso dire che non si tratta di ore, DJ.
2: Ci ha dato un aiutino.
0: Ecco. Sì, Lella. E poi la risposta non è che deve essere precisissima. Quanto ci si mette all'incirca, dai?
1: Beh, come sempre, dovremo aspettare la fine della puntata per sapere la risposta all'incirca.
0: Proprio così, DJ. Ma intanto volevo chiedervi, vi capita mai di sognare qualcuno che pensate di non aver mai visto?
2: Certo!
0: Oh, bene. Secondo gli studiosi, quelle persone le avete viste almeno una volta, solo che non ve le ricordate.
2: Oh, fantastico!
1: A me piace un sacco sognare, ragazzi. Propongo di festeggiare una giornata internazionale del sogno, così dormiamo per un giorno intero.
0: Va bene, non è male. Però esiste già una giornata internazionale del sonno, non del sogno. Si festeggia il venerdì della seconda settimana di marzo.
1: Bene, così quel venerdì possiamo dormire tutto il giorno.
0: Vabbè, dai, non esageriamo, DJ. Tutto il giorno mi sembra un po' troppo, eh? Però è vero che dormire fa bene. E infatti anche gli adulti, sentite, mamme, papà, nonni e zii, nipotini no, dovete dormire almeno 6-7 ore a notte, perché dicono che un buon sonno ristoratore possa allungare la vita.
1: Beh, allora tutti a nanna.
0: Va bene, prima però un po' di musica.
2: Sì.

0: E allora siamo sempre noi, quelli di Big Bang, con una puntata quiz. E la domanda di oggi è: dopo che ci si è svegliati, quanto tempo ci si mette a dimenticare un sogno? Presto vi svelerò la risposta. Ma prima, sapete dirmi cos'è un acchiappasogni?
1: Sì, io lo so. Dunque, allora, è un cerchio di legno decorato con dei fili, delle piume e dei corallini.
2: E serve ad acchiappare i sogni.
0: Ma che bravi! Complimenti, Lele DJ. Però non tutti i sogni, eh? L'acchiappasogni è un bellissimo oggetto che gli indiani d'America regalavano ai loro bambini per aiutarli a trattenere i sogni buoni e mandare via quelli cattivi.
2: Ah, gli incubi! Non mi piacciono gli incubi.
0: Eppure Lella, anche se sono brutti, e hai ragione, gli incubi servono perché magari possono risolvere un problema che non riusciamo ad affrontare quando siamo svegli, quando abbiamo paura, hai capito?
2: Ma io ho paura degli incubi.
1: E allora sai che facciamo? Ti regaliamo un bel acchiappasogni, Lella.
2: Grazie DJ.
1: Prego.
0: E certo, così i tuoi sogni più belli resteranno tra i fili intrecciati e i tuoi incubi brutti e cattivi potranno volare via insieme alle piume d'uccello.
2: È bellissimo.
0: Sì, mi è sempre piaciuta la storia dell'acchiappasogni.
1: Sì, Armando.
0: Sì.
1: Ho una curiosità.
0: Dimmi, DJ.
1: Quanto tempo si può resistere senza dormire?
0: Bella domanda. Mm-mm. Dormire è importante almeno quanto mangiare, DJ. Si può resistere senza mangiare e dormire per, dicono gli studiosi, circa 2 settimane.
2: Wow.
0: Però non provarci mai, neanche voi bambini, mi raccomando.
1: Per carità, no. E chi ci prova, no?
0: Molto bene. E allora sentiamo l'ultima canzone di oggi e poi avremo la risposta alla domanda del nostro quiz.

0: Eccoci bambini, sto per darvi la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: dopo che ci si è svegliati, quanto tempo ci si mette a dimenticare un sogno?
1: Oh!
0: 10 minuti! Wow. E ci vogliono solo 5 minuti per dimenticare la metà dei sogni e 10 all'incirca, il doppio, per dimenticare tutti i sogni per sempre.
2: No, non fare così.
1: Che peccato, no.
0: Beh, se ci tenete tanto a un sogno che avete fatto, potete sempre scriverlo appena svegli.
2: Sì,
0: gli dovete tenere un bel diario e una penna vicino al comodino. Che poi, tra l'altro, è molto bello rileggere i sogni dopo un po' di tempo.
2: Vero?
1: Sì, lo voglio un diario dei sogni.
2: Beh, pure io comincio subito a scriverlo. Vado a dormire, buonanotte.
1: Ma, DJ, non è ora di dormire.
2: Vabbè, dai.
0: Ma sì, dai, DJ, torna qui. E mi raccomando, bambini, se avete dei sogni particolari da raccontarci, inviateci un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
2: Vi aspettiamo qui!
1: Ciao! Ciao.

Già arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

laggiù, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

catene non ce n'ho, aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto, tutto quello che me va,

per meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo, e già.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: se la luna è con te. Storia ispirata a racconti orientali. Se la luna è con te, non curarti delle stelle. Sari Sakati Abu al-Hassan. Il sultano continuava a essere in collera. Aveva trovato un solo Muakit, un astrologo egiziano, su cui sfogare il suo corruccio. L'aveva fatto picchiare di santa ragione, ma ciò non bastava a placare il suo furore. Le notizie erano pessime. I barbari avevano decimato il suo esercito e umiliato le sue truppe scelte. Il sultano aveva mandato sul campo di battaglia i suoi indovini. In quel nefasto giorno del mese di Muharram, le teste degli astrologi dondolavano infilzate sulle picche nemiche.
1: «Chiamate Abu!»
0: Si mandò a cercare lo schiavo e zelante servitore Abu, uno degli alti personaggi del palazzo, con al dito l'anello di delega dei poteri datogli dal sovrano.
1: «Abu, amico mio, trovami un vero indovino!»
2: «Vostro oceano, vado e torno!»
0: Abu acconsentiva, però aveva le sue idee. Aveva adottato la saggezza di Omar Khayyam, il poeta e scienziato persiano del Khorasan.
2: «Il mio giro d'esistenza si è esaurito in pochi giorni. È passato come il vento del deserto. Finché mi resterà un soffio di vita, non mi preoccuperò del giorno non ancora venuto né di quello appena finito.»
0: Ecco come la pensava Abu. Ma il servitore doveva anche accontentare i desideri del potente che tutto può, tranne conquistare il proprio cuore. Uscì dal palazzo e andò a spasso nel grande mercato, dove ogni cosa finisce per venir bisbigliata. Non si parlava che di un certo Hassan, che aveva vinto per magia 108 fiale d'essenze di rose. Un mercante l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi impilati a piramide sul suo banco. Hassan, presa a testimone la folla, tra cui aveva trovato un giudice che passava per caso da quelle parti, e chiudendo gli occhi con aria saputa aveva pregato la sua sorella Luna di svelargli il numero misterioso. Dopo un attimo di ispirazione aveva riaperto gli occhi furbi dicendo
3: 108!
0: Il profumiere si era strappato i peli della barba. Il giudice aveva contato i flaconi. Hassan aveva preso in prestito un asino e si era portato via il suo avere. Tutto il mercato rumoreggiava per il prodigio, mentre lui caracollava felice.
2: Sorrideva, ripensando alla vicenda. Addormentatosi sotto il banco, era stato svegliato all'alba dalla voce del mercante che contava le fiale.
0: Hassan se n'era andato alla chetichella, senza progetti di sorta. Era stato l'altro a volersela quando, nel corso della mattinata, l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi. Quando Abu bussò alla porta d'Hassan, era mezzogiorno.
2: «Lo sai chi sono?»
1: «Sì, l'orecchio del sultano.»
2: «Ti prego di seguirmi a palazzo, tu sei un grande veggente.»
1: «Ma...»
0: Abu tirò fuori una borsa piena di soldi.
1: «Beh, mia sorella la luna m'aveva avvertito della tua visita.»
2: «È meglio che i bei giorni arrivino alla fine della vita piuttosto che al principio.»
1: «Tu non sei solo l'orecchio del palazzo, sei anche un grande filosofo.
2: Dimmi la verità, credi che il mestiere di indovino del sultano abbia un futuro?»
0: «Se la luna è con te...» Gli ultimi due giorni avevano sconvolto la vita d'Hassan. Da povero mendicante si era ritrovato proprietario di un negozio di profumi e poi indovino ufficiale del sultano. Aveva la borsa piena e abiti principeschi. Il suo alloggio era ingombro di strumenti luccicanti. Sfere armillari del Cairo, astrolabi, gnomoni, meridiane, quadranti sestanti, un intero osservatorio e poi aliossi mongoli, scapole di cammello, carte dalle latitudini e longitudini del sultanato, trattati sull'India e sulla Cina destinati ad assisterlo nel suo compito.
1: Non era forse destinato a succedere ai sapienti Abd al-Ram al-Sufi, Nasr al-Din al-Tusi e a tutti gli altri lupi sciamani delle montagne che leggevano le stelle e comandavano gli spiriti? L'esultanza dei giorni fasti scivolava nella farsa.
0: Hassan conosceva a malapena la luna e i suoi vecchi nomi appresi da un beduino: Am, Talab, Hilal, Hillat, Ah, Tot, Consu, Armak, Ashok, Tanit, Sin, Nana, Mah, Mao, Jarit, Nikal, Aglibol, Era la sua litania per imbrogliare la gente e intendeva servirsene. Presentandosi al sultano, aveva snocciolato la sua lista di divinità lunari. Abu sorrideva sotto i baffi, pensando che se colui che parla è pazzo, colui che l'ascolta farebbe bene a essere savio. Ma il sultano non era né il califfo Al-Ma'mun né il capo mongolo Hulagu. Era digiuno d'astronomia e confondeva tra loro veggenti, negromanti e astrologi. Matematica o stregoneria poco importava. Lui voleva degli indovini.
4: «Maestro Hassan, mi è sparito il cavallo. Riportamelo oppure torna con la tua testa sotto il braccio».
0: Hassan s'accomiatò borbottando e lasciò la città come un ladro. Al cader della notte, timoroso sia delle bestie feroci che delle ronde dei soldati, salì sul tetto di una casa abbandonata sotto il manto lunare. S'era appena addormentato quando fu svegliato dal bisbigliare di tre uomini.
5: «Ho nascosto il cavallo del sultano nel fienile», disse uno.
0: I tre entrarono in casa. Quando li udì russare, Hassan scese, entrò nel fienile, accarezzò il muso del cavallo e se ne andò. Il sultano era al settimo cielo.
4: «Abu, fa portare il peso in oro di quest'indovino nei suoi appartamenti».
0: «Am talab hilal ilat ah tot consu», borbottò il sapiente Hassan accomiatandosi. Tre giorni dopo, Abu tornò a chiamare l'indovino.
4: «Maestro Hassan», disse il sultano, «mi ha rubato l'anello di turchesi, simbolo del mio potere, riportamelo, oppure torna con gli occhi, le orecchie e una mano chiusi in un sacco».
0: Stavolta Hassan era caduto vittima del destino. Errò senza meta, si fermò per sbuffare, si lamentò della sorte e pensò: «In vita mia ho sciolto molti lacci, ma questo è stretto come il nodo della morte». E aggiunse ad alta voce: «Chi mangia due tavole si strozza, ma che hai fatto, sciagurato?» Hassan trasalì. Una voce pervasa di terrore gli stava rispondendo dall'altra parte del muro.
6: «Pietà, oh indovino, pietà, è vero, e sono io il ladro!»
0: Hassan scavalcò il muro e scoprì il gran visir in persona.
7: «Vattene via, visir, dammi l'anello e lascia il paese. Il destino ti ha cercato e io ti ho trovato. Am talab hilal hilat».
0: Hassan, che era uscito distrutto dal palazzo, vi ritornò felice e disteso.
7: «Ah, tot, consu, arma, casciù, vostro oceano, eccovi l'anello, mi è stato consegnato per voi dalla luna, che in cambio dello spostamento s'è ingoiata il vostro visir».
4: «Abu, fa portare qui due diamanti grossi come uova e dà ordine di annunciare in lungo e in largo che concedo al mio indovino la mano di mia figlia».
0: Gli sponsali furono sontuosi. Lo sposo era il primo indovino che diventasse gran visir. Poco prima della notte di nozze, Abu bisbigliò all'orecchio di Hassan: «L'uomo è un fiume, la donna è un lago, che la luna sia con te». Dallo strano sguardo allusivo lanciatogli dallo schiavo, Hassan capì che l'altro sapeva. Adesso aveva una moglie bella e intelligente e un amico leale e un popolo che lo credeva un sapiente. Ma la felicità va poco d'accordo con i sotterfugi. Una sera, davanti alla fontana, inebriato dalla mescolanza dei profumi, Hassan provò una profonda malinconia. La menzogna era un peso troppo grande di fronte all'ammirazione della sposa, all'amicizia del fratello e alla bonaria credulità del popolo. Pensò alla bilancia della vita. Piuttosto che appoggiarsi su un piatto vuoto, gli conveniva riempirlo di verità. Tracannò del vino forte, chiedendosi se la sua sposa avrebbe reagito come la principessa della carovana dei sogni, che aveva continuato ad amare un simulatore. Mentre raccontava alla moglie la vera versione delle sue avventure, vide il suo viso arrossarsi d'ira. La donna lo schiaffeggiò, si stracciò le vesti e corse dal padre a reclamarne la testa. Il sultano era disorientato. Perché diavolo Hassan aveva detto quelle sciocchezze? Doveva essere tutto uno scherzo. Per qualche strana ragione Hassan stava facendo un gioco. Se invece era la verità, perché mai confessarla visto che godeva della fiducia generale? Temendo ci fosse sotto il sortileggio di un mago, mandò a chiamare il fedele Abu.
4: Abu, amico mio, va a sederti in riva al fiume e portami nel fazzoletto il primo insetto che ti passa vicino.
0: Abu annuì e andò al fiume. Un'ape gli volteggiò intorno al turbante. Abu prese il fazzoletto e ce la mise dentro. Il salone del palazzo era gremito. La moglie d'Hassan, vestita di un abito blu notte, fremeva di collera e di dolore.
1: Gli alti dignitari attendevano la sentenza, augurandosi che distruggesse l'oggetto della loro gelosia. Il sultano, gli occhi socchiusi, si ergeva di fronte ad Hassan.
0: Abu avanzò con il fazzoletto in mano. «Per il momento sei ancora il mio indovino», disse il sultano.
4: «Avvicinati, Hassan. Se mi dici ciò che Abu tiene prigioniero nel fazzoletto, metà del sultanato è tua e sei padrone di fare quello che vuoi della testa della sposa che ti ha calunniato. Altrimenti ti faccio decapitare».
0: Hassan guardò la sua sposa e sorrise ad Abu, mantenendo un pesante silenzio.
4: «Ebbene?»
0: si spazientì il sultano.
4: «Chiama la tua luna, è un ordine!»
0: «Ah, sorella mia, sono perduto! Antalab hilal hilat ahtot consu armakashu tanit sinnana mahmao jarit nikal aglibol! Ah, perdonami, oh sultano! Odo già la spada del boia che fa un rumore simile all'ape ronzante sul fiume!
1: Ah. I savi hanno la bocca nel cuore!» disse Abu liberando l'ape.
4: «E i folli hanno il cuore in bocca»,
0: aggiunse il sultano rivolto alla figlia e ai cortigiani.
4: «Voi dei territori del nord, salutate il vostro nuovo sultano e a te, Hassan, dono il mio Abu. Quanto a tua moglie, fanne quello che vuoi, il tuo verdetto sarà il mio».
1: «Per quanto riguarda le teste, mi basta quella della luna che scorre nel cielo. Quella di mia moglie preferisco che resti dov'è. Visto che sono esonerato dalle funzioni di indovino, spero solo di riavere sia lei, sia il suo bel sorriso. Abu, amico mio, ti rendo la libertà. Non sei più schiavo e, se ti aggrada, sii pure il mio visir.
0: Se il tuo amico è di miele, non leccarlo tutto. E allora va pure, o filosofo, e che la luna sia con te».
8: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: bentornati a questa nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao armadissimo!
0: E ciao Lella! Ma che fa? Lella? Lella, sta iniziando Big Bang!
1: Ma non è il momento di dormire! Su, sveglia!
2: Sono sveglia.
0: Lellina, scusa, ma che cosa succede? Ma sei stanca?
2: No, ma oggi non dobbiamo parlare di fiabe?
0: Sì.
2: Allora io voglio essere la bella addormentata.
0: Ah, ho capito. Tu stavi già interpretando il

0: Dallo, dai, forse Lellina ha ragione, dai, scegliamo una fiaba famosa che conoscono tutti.
1: Giusto, tipo la bella addormentata, è così rilassante.
0: Vabbè. Ma scusate, magari potremmo scegliere Cenerentola, anche perché basta un colpo di bacchetta magica e ascoltiamo la canzone.

0: Just a wave of my stick and finish the trick. Bimbidi, bobbidi, boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bimbidi, bobbidi, bimbidi, bobbidi, bimbidi, bobbidi. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true.
1: Yes, my child.
0: Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
2: Allora, che ne dite? Va bene Cenerentola?
3: No.
2: No.
4: Uffa, Lallo, perché no? È una bella storia. A me piace soprattutto quando arriva la fata madrina.
3: Caputo, è proprio la parte che non mi va giù, Uffi.
4: E perché?
3: Perché il cavallo viene trasformato in un cocchiere. Ti sembra giusto?
2: Va bene, dai. Allora, niente Cenerentola.
3: Ecco.
2: Però, allora, dovete sapere che i nostri amici sono espertissimi di fiabe. Per esempio, Alea ha mandato un messaggino al 347-411-2726 dove racconta proprio una fiaba. Ascoltiamola insieme.
5: Riccioli d'oro. C'era una volta, tanto tempo fa, un piccolo boschetto. Che a fianco c'è una piccola casa, ma dopo, alla casetta, c'è un'altra casa, che è nella foresta. Però un giorno i riccioli d'oro decisi: per favore, mamma, fammi andare un po' ad andare fuori a fare la spesa, oppure a comprare i fiori. E poi lei lasciò, e le dice, è già quando è lontana, non allontanarti troppo, piccola, non voglio che ti perdessi. E torna prima dell'alba.
2: Sentito? Alea è bravissima, ha persino cantato la musichetta di introduzione in un mondo incantato. Ma scusate, Lallo, Lella, avete indovinato di che storia si tratta?
3: Io sì. Riccioli d'oro e i tre pani.
2: No, non mi sembra proprio quello il titolo, eh?
4: Infatti no. Si chiama Riccioli d'oro e le tre pecorelle.
2: Va bene, ho capito. Ci facciamo raccontare il finale da Lea, così scopriamo anche il titolo giusto. Oh. E nel frattempo, che ne dite di un giretto sul tappeto volante in compagnia di Jasmine e Aladdin? Vi va?
4: Sì!

0: Come mi piacerebbe avere un tappeto volante per viaggiare tra le nuvole.
1: Sì, hai ragione, Lella. Le fiabe sono ricchissime di oggetti magici e il tappeto volante è uno dei più stupefacenti.
2: Ah, no, no, Armando, non è il mio preferito. A me piace il tavolino fatato.
0: Mai sentito nominare.
2: Dai, come? Ma come? Basta dire tavolino a parte. No, aspetta, tavolino, apprestati.
1: Tavolino, apparecchiati.
2: Ecco. E poi compaiono i biscotti, le crostate, i bignè, succhi di frutta, gelata a volontà. Ma non è meraviglioso?
0: Sei il solito, pensi soltanto a mangiare.
2: No, no, non è vero. Oggi parliamo di fiabe e questa è una fiaba, giusto, Armandissimo?
1: Giusto, Lallo. Però ricordo che dobbiamo deciderne noi una che ci metta tutti d'accordo. Allora facciamo così, vi lascio ancora un pochino di tempo per pensare. E intanto ascoltiamo insieme la fine della storia che ci ha raccontato Alea.
3: Dopo un po' si trovava immersa nella notte. Vede una piccola casetta minuscola dove c'erano tre belle luci accese. Incontrò tre uissi e però poi quella piccolina non riusciva più a ricordarsi la strada di casa. Allora gli uissi l'hanno aiutato e poi l'hanno aiutata.
1: Allora, erano tre orsi e il titolo, Lallo e Lella, è Riccioli d'oro e i tre orsi. Alea, grazie per questa tua bellissima storia. Allora, avete deciso qual è la nostra storia?
2: Io sì. Allora, facciamo Cappuccetto Rosso.
0: Va bene, ci sto. Io sono Cappuccetto.
1: Dai, in effetti questa è una storia che conoscono tutti e... io potrei essere il lupo cattivo. Che ne dite?
4: Facciamo gara a chi arriva prima dalla nonna.
2: No, aspetta, Armando. Il lupo voglio farlo io.
1: Va bene, allora io farò il cacciatore. Pum, pum, pum.
0: No. Nella nostra versione il cacciatore non c'è. Cappuccetto e la nonna si salvano e il lupo se ne torna nel bosco.
1: Va bene, Lellina, lo capisco, tu vuoi un lieto fine. Però, scusate, se non c'è il cacciatore, se non posso fare il lupo, io che ruolo ho? Cosa?
0: Sì.
1: Devo fare la nonna?
0: Sì.
1: E va bene. Vieni avanti, bambina mia.
2: Sei perfetta, Armandissimo.
0: Proviamo la parte del lupo travestito da nonna. Sei pronto, Lallo?
2: Oh, me tappino, quasi mi spavento da solo. Dai, cominciamo.
0: Allora, Cappuccetto entra in casa. Niek. Ma nonna, che orecchie grandi che hai!
2: È per ascoltarti meglio!
0: E che mani pelose che hai!
2: È per accarezzarti meglio!
1: Ma siete bravissimi, super!
0: Grazie!
1: E allora, anche voi, continuate a mandarci i vostri messaggini al 347-411-2726. E adesso, per concludere la nostra fiaba, che cosa meglio di la canzone di Cappuccetto Rosso delle Giocastrocche?

0: stato buono. È proprio bella questa storia.
1: Bambine e bambini, oggi abbiamo parlato di principi, principesse, incantesimi e oggetti magici, viaggiando nel mondo incantato delle fiabe. Finisce qui la puntata di oggi, io vi saluto, ma prima ringrazio Barbara Cinquanti, che non perde mai di vista la nostra Lella, e un super grazie a Piero Marcelli, che accudisce amorevolmente Lallo con carote e biada. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me, e infine un super grazie alla bravissima regista Isabella Carbone, che con un colpo di bacchetta magica mette insieme tutte le puntate. Ciao, saluto da me, Armando Traverso, e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

0: sono sempre più.
1: Se tu
0: non vuoi
1: finire
0: nei guai
2: lontano da loro,
1: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
2: Guai!
0: Guai!
3: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
2: Mai!
0: Mai!
3: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
0: Vai!
2: Vai!
3: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
2: Non ti fidare
0: di loro.
1: Perché?
0: Lo sai
1: che sono
0: più golosi di te.
1: Nascondi tutto il miele che hai.

0: molto più dell'oro. Il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Son qui, son là,
2: son
3: giù,
1: ormai
2: li hai, intorno a te,
3: laggiù,
1: di qua,
2: di là,
1: lassù, attento che
3: ce l'ho con te,
0: con te.

0: là là, ai mei,
1: ce n'è? Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: un buon compleanno.
2: A me?
1: A te. Un buon compleanno.
2: A me?
1: A te. Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

So che ti chiamerò per sempre.

0: E poi assai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, nipotine, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Benvenuto alla nostra Lellina!
1: Grazie, ciao Armando!
0: Benvenuto al nostro Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Tutti pronti?
1: Sì!
0: Oggi ho in mente una puntata speciale dedicata a un eroe invincibile.
2: Bello, allora oggi si parla di me. Grazie Armandissimo, molto carino da parte tua.
0: No Lallo, non esattamente.
2: No, non vale. Ma allora chi è questo super forzutone di oggi?
0: È un eroe dell'antica Grecia, famoso per la sua forza sovrumana.
1: Io lo so, ho capito chi è. Si chiama Ercole, ho indovinato?
0: Bravissima Lellina, è proprio lui.
2: Vabbè, cos'ha di tanto straordinario questo Ettore? Dai, sentiamo.
0: Allora Lallo, il nome è Ercole e prima di tutto era figlio di Zeus e di una donna mortale, quindi era un semidio. Ma adesso direi ascoltiamo subito la sua canzone e poi lo conosciamo da vicino.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo il mito di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana. Ora, dovete sapere che fin da piccolissimo Ercole non era un bambino come tutti gli altri. Per esempio, un giorno, mentre dormiva tranquillamente nella sua culla, si avvicinarono due enormi serpenti.
1: Per tutte le pecorelle smarrite, che paura. Io faccio serpenti,
0: Bravo Lallo. I due serpentoni strisciarono nella culla proprio accanto al bambino e cominciarono ad attorcigliarsi a lui. Ma in quel momento il piccolo Ercole aprì gli occhi e in un attimo afferrò i due rettili.
1: Mica che per i serpenti si mette male.
0: Proprio così, Lallo. Ercole afferrò i serpenti e cominciò a sbattacchiarli di qua e di là, come due stracci vecchi, patapim patapum, come un cartone animato. Poi li annodò uno con l'altro, come i lacci delle scarpe, e li gettò fuori dalla culla.
1: Ma Ercole era così forte da piccolo, chissà come sarà diventato da grande.
0: Hai ragione, Lellina, perché Ercole diventò l'eroe più famoso di tutta l'antichità. Ogni volta che in qualche paese c'era un problema, gli abitanti lo chiamavano e Ercole arrivava subito. Pensate, una volta riuscì a sconfiggere persino un mostro che aveva 7 teste. Adesso ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri ascoltatori e poi vi racconterò le famose fatiche di Ercole.
2: Ciao. Radio Kids.
3: Sono
2: Lucia e ho 6 anni.
3: E mio fratello?
2: Il mio fratello è a casa malato e ha 4 anni e si chiama Nicolò.
3: La vostra musica ci tiene tanto?
2: La vostra musica ci tiene tanta compagnia.
3: Vorremmo ascoltare
2: la canzone dello zombie che ama la verdura.
3: Grazie.
2: Grazie, ciao.
3: Ciao Lallo.
4: E Lella
3: e Arma
2: Done.
0: Ciao Lucia, ma che bello, e ciao a Nicolò, un saluto particolare visto che non sta tanto bene. Tra poco ascolteremo la canzone che ci hai chiesto, intanto ricordo a tutti voi che siete all'ascolto di mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: E adesso torniamo al nostro forzutissimo eroe Ercole, che dopo aver sconfitto dei serpentoni quando ancora era un neonato nella culla, una volta cresciuto, affrontò delle imprese incredibili.
1: Anche un drago?
0: Eh sì, ma pensa Lella che questo drago aveva non una, ma 7 teste.
1: No, poverino, chissà che mal di testa.
0: Il suo nome era Idra e viveva sulle rive di un lago.
1: Scommetto che prendeva il sole e a volte faceva anche il bagnetto.
0: Era un mostro cattivissimo, Lallo. Sbuffava fumo e fuoco da tutte le sue 7 teste. E aveva un tremendo alito puzzolente che avvelenava tutti gli abitanti di quella zona.
1: Ma adesso arriva Ercole, il forzutone, ci pensa lui.
0: E infatti il nostro eroe riuscì a sconfiggere l'idra e da quel momento diventò famoso in tutta la Grecia.
1: Beh, di sicuro aveva molti follower sui social.
5: Ma Lallo, a quel tempo non esisteva la rete internet.
0: E nemmeno i telefonini, i computer, non c'era nemmeno la radio. Ma di fatica in fatica, di passaparola in passaparola, Ercole diventava sempre più famoso e tutti lo conoscevano.
1: Wow, ma anche io sono famoso e non faccio nemmeno tutta quella fatica. Non ho bisogno di sconfiggere i draghi.
0: Le imprese di Ercole non sono ancora finite, ma prima di proseguire, ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Lucia.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando le leggendarie imprese di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana. Dovete sapere che dopo il drago, Ercole riuscì a sconfiggere anche dei mostruosi uccelli che avevano il becco e le piume di bronzo.
1: Beh, erano proprio strani.
0: Eh sì, e poi questi volatili scagliavano le piume sulle persone, perché quelle piume erano appuntite come delle frecce. E non è finita. Ercole riuscì a sconfiggere anche un toro gigantesco, un cinghiale ferocissimo e poi anche Cerbero, il cane a tre teste che stava a guardia al regno dei morti.
1: Però non è giusto, se la prendeva sempre con gli animali, uffa.
0: In realtà un giorno affrontò anche un gigante, anzi due. Il primo era Gerione e il secondo si chiamava Atlante ed era il padre delle Esperidi.
1: Esperidi, che bel nome.
0: Sì, le Esperidi erano delle ninfe che possedevano un magnifico giardino e al centro di questo luogo incantato cresceva un albero dai frutti d'oro.
2: Doveva essere proprio un bel posticino.
0: Eh sì, Lallo, Ercole doveva prendere quei frutti, ma per farlo usò uno stratagemma. Dovete sapere che Atlante, il papà delle Esperidi, reggeva sulle spalle tutto il cielo.
2: Ma tutto, proprio tutto, tutto.
1: Chissà che fatica.
0: Certo, ed Ercole disse ad Atlante: non ti preoccupare, Atlante, reggo io il cielo con tutte le stelle. Tu però, in cambio, vammi a prendere i pomi d'oro.
1: Ercole si è preso tutto il cielo sulle spalle?
2: Con tutte le stelle, i pianeti, i pianetini e i pianetoni?
0: Certo, Lallo, lo abbiamo detto che era un forzuto. Così, mentre Ercole reggeva la volta celeste, Atlante andò nel giardino e tornò indietro coi preziosi frutti. In realtà, Atlante non vedeva l'ora di mollare il cielo a un altro e di sgranchirsi un po' le gambe. Ma Ercole riuscì a restituirgli la sfera con una scusa. Aspetta, Atlante, vorrei infilarmi una sciarpetta. Puoi reggere un attimo tu il cielo, poi lo riprendo.
1: Che furbo!
0: E infatti, appena il gigante prese di nuovo la sfera del cielo sulle spalle, Ercole afferrò le mele d'oro e via! Si mise a correre più veloce del lampo e Atlante non riuscì più a raggiungerlo.
2: Povero Atlante, mi fa un po' pena.
0: Sì, però la storia di Ercole e delle sue fatiche è arrivata alla fine. Ed è terminata anche questa puntata.
1: Oh no!
0: Ma noi ci troveremo qui ancora per tante altre storie, leggende e avventure. Appuntamento con
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

Woo!

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: magico programma dedicato al mistero e all'avventura.
1: Sì, anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti.
0: Chissà quale mistero ci aspetta oggi, Andrea. Sei pronto?
1: Sono prontissimo, Laura. Oggi mi sento un vero esploratore. Guarda qua, ho indossato anche il cappello. Come mi sta?
0: Ma quello è un cappello da investigatore.
1: Sì, perché stavo proprio indagando su un mistero del tiramisù scomparso che avevo appena preparato. Chi l'avrà mangiato?
0: Boh, proprio non lo so.
1: Ah, non lo sai, eh?
0: No, no. Comunque era buonissimo, complimenti.
1: Ah, lo sapevo! Ah, ecco perché avevi il naso sporco di cacao. Vabbè, vorrà dire che ne preparerò un altro, eh. Ma prima, che ne dici di scoprire che mistero dovremmo risolvere oggi?
0: Ottima idea! Chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Allora, Laura, lo chiamiamo insieme?
0: Sì, al mio 3. 1, 2, 3. Mistero!
2: Eccomi, ciao bambini. Io sono Mysterio, il grande libro dei misteri. Tra le mie 1000 pagine sono racchiusi i misteri più misteriosi e più nascosti. E a proposito, avvicinatevi, perché il mistero di oggi è super segreto.
0: Ah, sì, sì, non sto nella pelle.
1: Neanch'io. E dove andiamo oggi?
2: Dovete sapere che c'è un mistero misteriosissimo nella impenetrabile foresta amazzonica. Uno strano oggetto, probabilmente molto antico, è stato ritrovato in fondo a una caverna e pare che abbia poteri eccezionali. Questo è quanto.
0: Aspetta, Mysterio, non ci puoi dire qualcosa di più?
2: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero.
1: E va bene, Laura, dai, ci pensiamo noi.
0: Come sempre. E voi bambini siete pronti a viaggiare con noi nella foresta amazzonica? Si parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Eccola, la nostra coloratissima navicella Saputella.
0: In effetti sa sempre tutto lei. Forza, entriamo. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in Brasile ed esattamente nella straordinaria foresta amazzonica.
1: Sì, dovremmo farci largo tra alberi e piante dalle foglie gigantesche. Iridella, ci darai tu tutto l'occorrente per la nostra avventura, vero?
0: Ma certo! Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato!
1: Come sempre! Allora bambini, allacciate anche voi le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella. Andrea, vedi qualcosa laggiù?
1: Sì, dopo aver attraversato l'oceano, ora comincio a vedere un immenso tappeto verde.
0: Che bello! Allora siamo quasi arrivati! Iridella, tu cosa sai sulla foresta amazzonica? È la più grande foresta della Terra. Un gioiello unico e inestimabile. Lì vivono tante piante e animali, come il delfino del Rio delle Amazzoni, il giaguaro e il boa constrictor.
1: Brr, hai sentito Laura? Ci vive il boa constrictor, concrillor.
0: Suo nome è constrictor.
1: Eh sì, quello. Comunque spero di non fare la sua conoscenza.
0: Laura, Andrea, abbiamo un problema. Gli alberi sono troppo fitti in questo punto e non posso atterrare. Dovrete lanciarvi con il paracadute. Va bene, Iridella, noi siamo pronti, vero Andrea?
1: Insomma, forse era meglio conoscere il boa
0: constrictor. Ecco i vostri abiti, l'occorrente per affrontare la foresta e i paracadute. Wow, Andrea, questi sì che sono abiti da veri esploratori. Sento che sarà un'avventura stupenda.
1: Constrictor. Non mi viene.
0: Tenetevi pronti, apro lo sportello. Dai, Andrea, lanciamoci.
1: Sì!
0: Ora, apriamo i paracadute, vai! Che meraviglia! Dirigiamoci da quella parte. Mi sembra di vedere uno spazio per l'atterraggio.
1: Ok.
0: Attento, ora tocchiamo terra. Oh! Atterraggio perfetto. Andrea, tutto ok? Stai bene?
1: Constrictor.
0: Sì, stai bene.
1: Aia, che botta, Laura. E adesso, da che parte andiamo?
0: Di là. Vedo la caverna di cui ci ha parlato Misterio.
1: Devo dire che è proprio buio lì dentro. Forse è meglio accendere le nostre torce.
0: Uffi, anche con le torce è davvero difficile vedere dove andare.
1: In realtà sembra esserci una specie di corridoio. Seguimi, Laura, dai, e non avere paura come al solito.
0: Certo, mister coraggioso.
1: Il terreno è sempre più in discesa. Stai attenta, eh?
0: Sì, in effetti sembra quasi essere uno scivolo. Direi che ci è andata bene. Un laghetto sotterraneo.
1: Direi di sì, a parte l'acqua fredda.
0: Sì,
1: aggrappati qui, Laura, e usciamo.
0: Sì, ecco, bene. Ora non ci resta che trovare... Guarda lì, Andrea.
1: L'oggetto misterioso. Che strana forma, sembra un uovo.
0: Pensi sempre al cibo. Dai, usiamo le nostre corde e usciamo di qui.
1: Buona idea, prima di prenderci un raffreddore. Ecco.
0: Già. Ancora... Dai, Andrea, ancora uno sforzo e saremo di nuovo al sicuro nella foresta.
1: Arrivo, un po' di pazienza. Questo strano oggetto è pesante,
0: Eccoci! Vedo di nuovo il sole.
1: Chissà che cosa avrà di tanto misterioso questo oggetto. A me sembra piuttosto innocuo.
0: Andrea, l'oggetto misterioso si sta muovendo. Nascondiamoci dietro quell'albero, veloce!
1: Sì, si sta aprendo, Laura.
0: È vero! Ma aspetta un attimo. Vedo uscire una testolina.
1: Come?
0: Allora, l'oggetto era un uovo.
1: Sì, è vero, sembra un cucciolo di... Laura! Non ci crederei mai!
0: E invece forse ci credo! Quello è un cucciolo di... dinosauro!
1: Guarda com'è carino! I dinosauri sono la mia passione e so per certo che si tratta di un piccolo triceratopo.
0: Poverino! Per qualche strano motivo il suo uovo è rimasto intatto in quella caverna per milioni di anni.
1: Sì, però ora sembra triste. Probabilmente gli manca la mamma.
0: Ho un'idea. Iridella! Sono qui, amici. Sopra di voi. Calaci delle corde robuste e preparati a tirarci su. Andrea, prendi il nostro nuovo amico in braccio.
1: Va bene. Non ho ancora capito bene qual è il tuo piano, Laura, ma ok.
0: Oh, ecco le corde. Teniamoci forte.
1: Non avere paura, cucciolino. Ti tengo io.
0: Eccoci di nuovo a bordo. Iridella, dobbiamo fare un viaggio un po' particolare questa volta. Nessun problema, ragazzi. Dove dobbiamo andare? All'epoca giurassica, a trovare i dinosauri. Bene, un viaggio nel tempo è quel che mi ci vuole per sgranchire i circuiti. Intanto voi godetevi il viaggio con questa canzone.

0: eccoci atterrati, ragazzi. Siamo nel Giurassico. State attenti, alcuni dinosauri sono davvero pericolosi.
1: Grazie, Ridella. Bambini, che viaggio. Mi sento un po' strapazzata.
0: Forza, Andrea, usciamo.
2: Sì, eccomi. Guarda, Laura, il cucciolo di Triceratopo sta annusando l'aria. Deve aver capito che siamo tornati a casa sua.
0: Lasciamolo libero e seguiamolo. Ho l'impressione che sia più a suo agio di noi in questo posto.
2: È meraviglioso. Guarda che spettacolo, ci sono tantissimi dinosauri. Alcuni camminano, altri con il collo lungo mangiano le foglie.
1: Guarda che belli.
2: E altri, stai attenta, volteggiano nel cielo con le loro immense ali.
1: È davvero incredibile.
0: Oh, guarda, il cucciolo si sta dirigendo verso quella pozza d'acqua. Sì, quella deve essere la sua mamma.
2: È vero, guarda come sono teneri.
3: Niente potrebbe rovinare questo quadro così stupendo.
1: Andrea?
3: Sì?
1: Forse ti sbagli. Guarda lì, c'è un T-Rex. E si sta avvicinando alla pozza d'acqua con cattive intenzioni.
2: Aiuto, è gigantesco. Dobbiamo salvare la mamma e il suo piccolo.
0: Sì.
2: Hai qualche idea, Laura?
0: Forse sì. Presto, tiriamo fuori le nostre torce elettriche.
2: Credo di aver capito cosa vuoi fare. Forza, puntiamogliene negli occhi.
0: Ecco fatto. Ehi, lucertola troppo cresciuta. Da questa parte.
2: Ben fatto, Laura. Ci segue. Attiriamolo tra quegli alberi.
0: Sì, più veloce, Andrea. Ci sta raggiungendo.
2: Non ti preoccupare. Quando te lo dico io, rotola sotto quel tronco di albero caduto, va bene? Sei pronta?
0: Sì, sono pronta.
2: Ora!
1: Bravo, Andrea! È rimasto incastrato!
4: Adesso ci penserò due volte prima di fare il prepotente.
1: Abbiamo salvato il cucciolo e la sua mamma. Oh, che bello! Dai, torniamo alla navicella, presto.
2: Sì, mi sento un po' piccolo e indifeso in questa epoca.
1: Già.
0: Bentornati, ragazzi. Missione compiuta?
3: Sì, Ridella, un altro
1: mistero risolto.
5: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
2: Non vedo l'ora, ma sai che ti dico, Laura? Che sto crollando dal sonno.
1: Anch'io. È stata davvero faticosa questa avventura.
2: Sì, svegliatemi quando saremo a casa. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: I Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete pronte? Bambine, bambini, mamme, papà, nonni, nonne, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, per ascoltare questo splendido programma esilarante, saltellante, roboante, che si intitola
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo.
2: Un ciao Armandissimo.
0: Lallo.
2: Ciao cocciamo.
0: Insomma, non è carino che tu stia mangiando quando è iniziata la puntata di Big Bang, non mi pare il momento.
2: Scusate, Armandissimo, sto sgranocchiando una mela. Quello dici anche tu, no? Sempre non devi mangiare le schifezzole, soltanto frutta e verdura.
1: È vero, Armando, dici così.
0: È vero, lo dico, avete ragione, perché la frutta e la verdura sono alla base di una sana e buona alimentazione.
2: Ecco, e poi una mela al giorno toglie il medico di torno, lo sanno tutti. Poi molto buona, è croccante, succosa. Peccato che però è già finita, Ufi.
0: Lallo, mi hai fatto venire un'idea. Potremmo dedicare questa nostra puntata di Big Bang alle mele e a tutta la frutta del mondo.
2: Bella.
0: E per cominciare in bellezza, potremmo ascoltare la canzone Il lupo mangia frutta.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Arbadissimo.
0: E oggi abbiamo deciso di parlare di mele e di frutta e sarà quindi una puntata ricca di vitamine. Ma che ne direste di un bel quiz?
1: Sì.
0: Va bene. Allora, vi piacciono i melograni?
1: Ah, moltissimo. Sono frutti meravigliosi e anche molto buoni.
0: È vero, Lellina, anche io ne sono goloso e consiglio a tutti di mangiarli perché fanno molto bene. Perché poi quei chicchi rossi o rosati che hanno sembrano quasi delle pietre preziose.
1: Ah, dei rubini.
0: Eh sì, tanti piccoli rubini luccicanti. Tra l'altro, il melograno è anche simbolo di prosperità e abbondanza. Ma allora, pronti per la domanda di oggi?
1: Certo che sì.
0: A proposito di melograno, quanti chicchi può contenere un melograno? 600? 1000? 1200?
1: Beh, non saprei.
2: Io non li ho mai contati, li mangio soltanto.
0: Bravo Lallo. In effetti nessuno si mette a contare i chicchi di melograno. Non è una risposta semplice, ma sapremo la risposta alla fine di questa puntata. Intanto direi che è venuto il momento di ascoltare la voce dei nostri piccoli amici che ci mandano i loro messaggi. Questo ci arriva da Bianca.
3: Ciao Radio Kids, mi chiamo Bianca, ho 7 anni

0: Mi potete mettere per favore nel mondo al contrario? Ciao!
1: Ma certo Bianca che ti metteremo nel mondo al contrario e grazie per questo bel messaggio, grazie, grazie, un super ringraziamento da tutti noi. Beh, siamo molto contenti che ci ascolti sempre quando vai a scuola, perché noi, insomma, siamo qui proprio per tenervi compagnia con le nostre puntate e quindi mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini, raccontateci per esempio che cosa fate a scuola, se vi piace, quali sono le vostre materie preferite, oppure qualunque altra cosa facciate, ricordatevelo, il nostro numero è sempre lo stesso ed è
2: 347-411-2726.
1: E per esempio, visto che oggi parliamo di frutta, potremmo chiedervi qual è il vostro frutto preferito.
2: Il mio è la ciliegia.
1: Oh, le ciliegie sono buonissime.
3: È vero, ci si possono anche intrecciolare le collane, gli
2: Ah,
3: orecchini.
2: sì, adoro gli orecchini fatti con le ciliegie.
3: E tu, Armandissimo, qual è il tuo frutto preferito più?
1: Allora, io ho un frutto preferito che tra poco ti dirò, ma prima ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto la nostra piccola Bianca.

0: E questa era la canzone che ci aveva chiesto Bianca con il suo messaggio che aveva mandato al 347-411-2726. E io dovevo rispondere a Lallo che mi aveva chiesto...
1: Ti avevo chiesto qual è il frutto che ti piace di più, di più, di più.
0: Allora, guarda Lallo, io adoro la frutta. Vivrei di frutta, sono pazzo di frutta. Dunque, mi piacciono. Beh, i melograni, visto che ne parliamo tantissimo. Poi i fichi. Poi mi piacciono moltissimo le ciliegie. Poi le fragole. Poi le pesche. Poi l'uva.
1: Ma quella più, più, più, più, più?
0: Quella più, più, più, più, più... forse le fragole.
1: Bello, buone! Le... A me invece piacciono le mele, Armandissimo.
0: Ah,
1: sai perché?
0: Perché?
1: Perché scroccolano. Però bisogna stare attenti.
0: Come attenti? In che senso? Raccontalo.
1: Allora, un giorno, no?
0: Sì.
1: Nel bosco ho incontrato una vecchina che aveva l'aria un po' strana, stranetta. Aveva un cesto pieno di mele rosse.
2: Lallo! Era la strega di Biancaneve!
0: Attenzione, Lallo, è cattivissima!
1: Bravo, Armandissimo, era lei! E ha detto, prendi questa mela per il cavallino!
2: Oh, non l'avrei mica assaggiata!
1: No, Lella, sono un cavallino goloso, è vero, però sono anche molto furbo, furbetto, Ho capito che la mela era avvelenata!
0: Bravo, Lallo, meno male, meno male! E raccontaci, dopo, che cosa è successo?
1: Allora, la strega mi ha chiesto l'indirizzo della casa di Biancaneve e i sette nani. Ma io gliel'ho detto uno sbagliato!
0: Bravissimo, Lallo, molto astuto! E così la streghina cattiva probabilmente è ancora lì nel bosco che gira senza trovare la casetta di Biancaneve e i sette nani. Va bene, ma siete pronti allora per risolvere il nostro quiz di oggi?
1: Quince.
0: Allora vi avevo chiesto quanti chicchi può contenere un melograno. 600 chicchi? 1000 chicchi? 1200 chicchi? Lallo, Lella, provate a dare la vostra risposta.
1: Allora, secondo me 1200.
0: Oh.
2: Io invece dico 600.
0: Ah, quindi i due estremi, eh?
1: Sì.
0: E la risposta invece è... chicchi!
1: Wow.
0: Ma ci pensate? Sono tantissimi, dentro un melograno ci sono più di 1000 chicchi.
1: Ma bello, bello! Però Armando, a me a forza di parlare di frutta mi è venuta voglia di macedonia!
2: Anche a me! Dai Lallo, andiamo a prepararla!
1: Bello!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao.
0: E noi li riaspettiamo qui, così ci ritroveremo tutti insieme per un'altra puntata di Big Bang! Ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che non si separa mai dalla nostra tenerissima Lella. Grazie a Piero Marcelli, amico del cuore di Lallo. E ancora grazie, grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive. E poi un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sei? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel. Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crude, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crude?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crude. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK, 33 trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una.
0: Sentite che bello, eh? Sentite, sentite che versi. Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. 1 sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo a te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come osi?
1: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh?
0: Ah! Allora, per punizione, ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora, il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, mamme e papà, un affettuoso saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang! E diamo il nostro super saluto alla mitica Lellina!
1: Ciao, ciao Armando!
0: Allora Lellina, hai visto che bei colori ci sono nel cielo oggi?
1: Ah, bellissimissimissimissimi! Il cielo è azzurro, le nuvole rosa, e volano degli uccellini col petto rosso!
0: I petti rossi! Eh sì, perché in campagna poi i colori devono essere ancora più belli che in città.
1: Già, già Armando, abbiamo anche i prati verdi e i fiori multicolore.
0: Ah, ma Lella, qual è il tuo colore preferito?
1: Beh, è una domanda difficile perché mi piacciono tutti. Il rosso, il verde, il giallo, il blu, non so scegliere.
0: Sai che io anche sono un pochino come te, però adesso ti faccio ascoltare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bravissima.
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Marco.
0: Ciao Marco.
2: Il mio colore preferito è oro puro.
0: Wow.
2: Anche l'arancione brillante e il rosso brillante. Ciao.
0: Ciao Marco, ma che belli i tuoi colori preferiti, sono tutti colori molto allegri.
1: È vero, l'oro è un giallo tanto prezioso e il rosso e l'arancione mettono voglia di fare festa.
0: Eh sì, e poi a parte l'oro, sono tutti colori che si trovano nell'arcobaleno.
1: Sì, insieme al blu, al verde, il violetto, il giallo e... l'altro non mi ricordo mai come si chiama, Armando.
0: È vero, perché è un po' difficilino, è l'indaco, che è una specie di azzurro intenso.
1: Sì, proprio bello quello. L'arcobaleno mi piace tantissimissimissimissimo.
0: Beh, hai ragione, perché è sempre uno spettacolo speciale quando appare nel cielo, magari dopo un po' di pioggia. Ma tu lo sai perché si forma, Lella?
1: Veramente no, Armando.
0: Allora, quando piove... alcune goccioline di pioggia rimangono nell'aria e quando il sole le attraversa con i suoi raggi si formano per l'appunto dei raggi colorati che noi vediamo e sono l'arcobaleno.
1: Grazie di avermelo spiegato, Armandissimo.
0: Prego.
1: Alle volte sai che spero che piova perché poi quando torna il sole potrebbe apparire l'arcobaleno.
0: e poi intorno all'arcobaleno ci sono tantissime leggende. Anzi, oggi vorrei raccontartene una. Che dici, ti va?
1: Sì!
0: Prima però ci ascoltiamo insieme una canzone proprio adatta alla storia che sto per raccontarvi.

0: Va bene, bentornati a Big Bang. Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids, bambine e bambini, grandi e piccini, entusiasmante pubblico di Big Bang. Io sono Armando e in mia compagnia c'è la pecorella più simpatica al mondo, Lella.
1: Armando, così mi fa diventare la lana tutta rossa.
0: Ma è la verità, dai. E poi oggi, a proposito di lana rossa, ci stiamo proprio occupando di colori, di tutte quelle belle sfumature colorate che rendono meraviglioso il nostro mondo. E in particolare stiamo parlando di arcobaleni.
1: Che arrivano dopo la pioggia.
0: Proprio così. Ma in realtà io vi avevo detto prima della canzone che avrei voluto raccontarvi una storia. Bene, voglio raccontarvi una leggenda irlandese.
1: Ma in Irlanda fa molto freddo, vero?
0: È vero, però è soprattutto molto verde, sai? Perché piove tanto e proprio per questo motivo in quella zona è facilissimo vedere degli arcobaleni enormi, a volte sono anche doppi.
1: Oh, chissà che belli!
0: Eh sì, e poi allora, questa leggenda racconta la storia di un folletto chiamato Leprecano, che custodisce un paiolo pieno di monete d'oro, nascosto proprio dove finisce l'arcobaleno. E per trovare il tesoro bisogna percorrerlo tutto l'arcobaleno fino in fondo.
1: Davvero? Si può salire sull'arcobaleno?
0: Beh, sai, Lelina, non lo so, questa è una leggenda, una fiaba.
1: Mi sembrava strano.
0: Sì, però la storia parla proprio di un giovane contadino, Barry, che aveva una fattoria un pochino malandata e lui avrebbe avuto bisogno di tanti soldini per metterla a posto, però non li aveva.
1: Poverino!
0: Un giorno Barry incontra un vecchio folletto.
1: Era quello del tesoro?
0: Proprio lui. E il folletto dice a Barry che lui è troppo vecchio per salire sulla cima del monte dove si trovava la sua pentola d'oro. E così Barry si offre di andarci al posto suo.
1: Scommetto che per ringraziarlo il folletto gli regalò dei soldini per la sua fattoria.
0: Andò esattamente in questo modo, però Barry fece una cosa non tanto bella.
1: Che cosa?
0: Non riuscì a mantenere il segreto.
1: No, ho paura che questa storia non finisca bene.
0: Hai ragione, Lellina, perché il ragazzo raccontò la storia del folletto e delle monete d'oro a un contadino, suo vicino di casa, che nascosto salì sul monte dell'arcobaleno per rubare l'oro del leprecano.
1: Che cattivone!
0: E così il folletto si arrabbiò moltissimo e fece crollare sia la fattoria di Barry che quella del suo avido vicino contadino.
1: No, questa leggenda non finisce bene, uffi.
0: Hai ragione, Lellina. Ma sai, i folletti e gli gnomi delle leggende sono personaggi strani. Non sempre sono buoni, anzi, a volte sono anche dispettosi. Sai come sono vestiti i folletti irlandesi?
1: Come?
0: Allora, hanno una giacchetta verde o rossa, dei calzoncini, delle scarpe con la fibbia d'oro e indossano un grande cappello.
1: E cosa fanno, a parte custodire il tesoro ai piedi dell'arcobaleno?
0: Si dice che siano dei bravissimi ciabattini, che amino fare gli scherzi e che abbiano il potere di scomparire se li guardi fissi.
1: Oh, preferisco non incontrarli, mi fanno un po' spavento. Tanto io un tesoro ai piedi dell'arcobaleno l'ho trovato lo stesso.
0: Davvero?
1: Sì.
0: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui, Armandissimo!
0: E Lellina ci stava raccontando che anche lei ha trovato un tesoro ai piedi dell'arcobaleno, proprio come quello custodito dal leprecano, il folletto irlandese.
1: Non è esattamente lo stesso, ma per me vale molto di più.
0: E allora dai, racconta che sono curiosissimo.
1: Un giorno aveva piovuto tanto, c'erano stati tuoni e lampi. Era anche un po' pauroso.
0: E poi cos'è successo?
1: E poi ha smesso di piovere ed è apparso un bellissimo arcobaleno.
0: Ma era quello del tesoro?
1: Ma seguendo l'arcobaleno sono finita nell'orto e ho visto dei fagiolini verdi.
0: Buoni fagiolini.
1: E poi l'ho seguito ancora e nel prato ho visto un girasole giallo.
0: Ma fagiolini verdi, girasole giallo, intanto sono dei colori bellissimi.
1: E sotto a un albero della fattoria stavano delle fragole rosse.
0: Verde, giallo e rosso.
1: L'acqua del laghetto era azzurro scuro.
0: Possiamo dire quasi indaco?
1: Possiamo dirlo. E sull'albero c'erano tante albicocche arancioni.
0: Allora verde, giallo, rosso, indaco, arancio, manca solo il violetto.
1: Quelli erano i fichi che ho usato per preparare una buona crostata per le mie amiche caprette.
0: Ma che meraviglia, Lellina! Hai davvero trovato un tesoro seguendo l'arcobaleno. Un tesoro della natura, tutto colorato. Noi per oggi ci dobbiamo salutare, ma ci ritroviamo prestissimo per una nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: E prima di salutarci, io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

you.

0: io l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle e plenilunio, c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

0: voy.
1: C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia ad Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

rosso. A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Ullalla sciarabu sciarabà, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà ponto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigre

A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Ullalla, sciarabù, sciarabà, che anima.

c'è un cammello d'Algeria. A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino. A Cipicchia cosa

0: Sole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte, un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Prestigiosi futuri commercialisti, panettieri, acrobati, trapezisti, avvocati, maestri, vigili, pubblicisti, attori, infermieri, spazzini, giardinieri, meccanici, estetisti, scrittori, circensi, ballerini, viaggiatori, piloti, ristoratori, elettricisti. Declinando miliardi di professioni, sia al maschile che al femminile, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8.

Avvocato, fermi. Allora, ascoltate, per panettiere, per favore, fermo con quella farina. Infermiere, tolga questa fascetta per... Accidenti, spazzino, mi ridà quella scopa, per piacere. Oh, ragazzi, siete un disastro, eh?

0: Siete su Pigiama Party, miei cari ascoltatori, e questo mix di grandi musiche eccezionali di ogni tempo è fatto anche di un grandissimo frullato di professioni. Non avete capito? Neanch'io?
1: Great balls of fire.

0: goodness gracious, great, great balls of fire.
1: For goodness sake.
2: Chen Romero qui cantava Hippie Hippie Shake. Lui voleva fare il musicista, voleva cantare, ci è riuscito. E allora mi chiedo, che mestiere vi piacerebbe fare a voi, piccoli amici?

Perché se fosse sintonizzato soltanto in questo momento, non sapete che cosa vi siete persi? E al 347-411-2726 io aspetto le vostre risposte alla mia domanda. Che mestiere vi piacerebbe fare?

C'è una rotola che sta rotolando sul mio pavimento. Non so se appartenga allo scrittore piuttosto che all'estetista, all'infermiera, all'attore, ma sicuramente qualcuno si è scatenato grazie a Pigiama Party.

0: E questo è il momento in cui il DJ solitamente abbassa il tono della voce. Solitamente dice che al 347-411-2726 potete lasciare i vostri messaggi e i vostri commenti e vi dà l'appuntamento alla prossima puntata con voce suadente. Ma questa è Radio Kids e io sono DJ, questa è Pigiama Party e vi dico ciao amici, ci vediamo alla prossima!
1: Ritornerei, lo so, ritornerei.
0: Tempo qualche ora e sono qui.
1: E quando tu sarai con me,
0: con altri migliaia di bambini, certo,
1: ritroverai tutte le cose che...
0: Cioè, tu sai dove sono i miei calzini?
1: Tu non volevi vedere intorno a te.
0: Va bene, la faccenda si sta facendo complicata, è un pochino troppo intima. Grazie, arrivederci.

0: Un saluto dal nostro Lallo.
1: Eccomi qua.
0: E dalla nostra Lella.
2: Ciao a tutti e ciao Armando.
1: Ciao Armandissimo.
0: Allora, pronti per una puntata super speciale?
2: Sì.
1: Sì. Beh, nel senso che si mangia qualcosa di speciale, tipo un triplo gelato, cioccolato e fragola.
2: Mi sa di no.
0: Beh, certo, è vero che così sarebbe speciale, però io non intendevo in quel senso, non per un piatto, qualche bel gelatone, no, anche perché poi, Lallo, qui siamo alla radio, non si mangia.
1: Oh no, che tristezza!
0: Aspetta a dire così, perché oggi parleremo di un argomento molto importante.
1: Ah, bello, bello.
0: Oggi è la giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.
1: Ah sì, il bullonismo, il cyberbullonismo, sì, insomma, è tutta una storia di viti e di bulloni.
0: No, no Lallo, per bullismo si intende un comportamento molto prepotente ai danni di persone, bambini o anche grandi, che il bullo ritiene più deboli. Avete capito?
2: Non tanto.
1: No, anch'io non ci ho capito niente, Armandissimo.
0: Va bene, allora facciamo così.
1: Sì.
0: Adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di un bullo, anzi, di una bulla. Sì. E poi torniamo qui e ne parliamo insieme, d'accordo?
2: Va bene.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della simpaticissima Lella.
1: Eccomi qui.
0: Dello strepitoso Lallo.
2: E armandissima.
0: Quindi, visto che oggi parliamo di bullismo, vi chiedo: avete mai conosciuto qualcuno che, secondo voi, merita di essere chiamato bullo?
2: Io sì, Armando. Io sì.
0: Ma davvero, Lallo?
2: Sì.
0: E allora racconta, dai.
2: Allora, quando ero piccolo, un puledrino, no?
0: Sì.
2: Ero magrolino, un po' piccoletto, piccolo di statura, capito?
0: Sì,
2: ecco,
0: sì.
2: Praticamente la cosa che si vedeva di più erano i miei dentoni.
1: Eri un puledrino dolce e simpatico, ne sono sicura.
0: Io sono d'accordo con Lella, dai.
2: Grazie.
0: Continua a raccontare, Lallo.
2: Allora, a scuola c'era un mio compagno che sembrava già molto, ma molto più grande di me, no? Perché era altissimo, sapeva correre velocissimo.
0: Sì.
2: E soprattutto? Soprattutto era cattivissimo.
0: Oh, no.
2: Ci penso, sento ancora tutto il pancino che si stricola.
0: No, Lallo, non ci pensare, non fare così, piuttosto. Che cosa diceva questo cattivaccio?
2: Mi prendeva in giro perché ero basso e ero magrolino. E quando si metteva sempre a ridacchiare con i suoi amici, faceva così, no? Ha, guardate, passa Lallo dentone.
1: Oh no!
0: Mannaggissima!
2: Ecco.
0: Era proprio perfido questo tuo compagno di scuola.
2: Sì.
0: E poi, se ho capito bene, si muoveva sempre con quel gruppetto, gruppetto che gli dava sempre ragione, vero?
2: Proprio così.
0: E lo so, perché i bulletti fanno spesso così, fanno i capetti oltre a essere bulletti.
1: E tu, Lallo, come reagivi quando ti prendevano in giro?
2: Lella, mi sentivo un verme vermissimo.
0: Ma i bulli fanno proprio così, Loro cercano di colpirti su qualche punto debole, come in quel momento per te erano i dentoni, capito? E sono un po' così. Però sai che cosa bisogna fare?
2: Cosa, Armandissimo?
0: Bisogna evitarli. Bisogna isolarli, far finta di niente. Certo, non è facile,
2: Ecco, appunto, è difficilissimo.
0: E allora oggi, con il nostro consueto sorriso, con la nostra consueta leggerezza, parliamo però di un argomento pesante, e cioè dei bulli. E allora, bambini, se vi capita di avere intorno qualche bulletto che fa il prepotente, non restate in silenzio. Magari anche voi fate il vostro gruppetto, oppure intanto cominciate con l'ignorarlo. Guardatevi tra di voi come per dire: che sciocchezze dice questo, Bene, e soprattutto state vicino al compagno che il bulletto ha preso di mira. Ora, Lallo ci stava ricordando prima, avete sentito, quando lui aveva i dentoni e c'era un bulletto puledro che lo prendeva in giro, vero, Lallo?
1: Ma Lallo, com'è andata a finire con quel tuo compagno cattivello?
2: Lella, allora, prima di tuttissimo è arrivata l'estate, la scuola è finita, sono cominciate le vacanze e poi quando siamo tornati ero diventato un cavallino molto più grandicello e così ho cominciato a sentirmi più forte, capito?
0: Bravo, Lallo, bravo.
2: E poi Armandissimo, alla fine il bullo aveva stancato tutti quanti perché non lo voleva vedere più nessuno.
0: Ma questa è la fine che fanno i bulli. Alla fine i bulli rimangono soli.
2: Ecco.
0: E diventano sempre più tristi e più cattivi. Non capiscono che purtroppo è colpa loro. Lo sai, questo mi ricorda un certo Carciofo, protagonista di una canzone che, guarda caso, parla proprio del tema di oggi. Ascoltiamola insieme.

0: quel bulletto del carciofo e siamo sempre noi, quelli di Big Bang, in onda su Rai Radio Kids. Lallo!
1: Eccomi qua!
0: Lella!
1: Eccomi qui! E Armando!
0: E stiamo parlando di questo argomento un po' spinoso, il bullismo. Oh! E però oggi possiamo parlare anche di un altro tema altrettanto importante, che è il cyberbullismo.
1: No, Armandissimo, non ricominciare con le parole difficili, Ufi!
0: Non è una parola difficile, Lallo. Vuol dire che praticamente il bullo, anziché fare il bullo a scuola, nella vita, diciamo così, reale, fa il bullo al computer, nella rete, ok? Oppure al telefonino. E come fa a fare il bullo? Beh, magari mette dei brutti messaggi, cattivi, offensivi. Fa il prepotente, insomma. Ed ecco perché si parla di cyberbullismo.
2: Uffa, ma questi bulli arrivano dappertutto.
0: Hai ragione. Però, Lellina, esiste un modo infallibile per sconfiggerli. Basta tenerli lontano, non dar retta a quello che dicono, ignorarli e circondarsi di amici veri che ti vogliono bene e ti fanno sentire il loro affetto.
1: Lellina, Armandissimo, ma allora noi siamo al sicuro perché siamo super amicissimi!
0: Giustissimo, giustissimo! E poi in più noi abbiamo tutti i nostri amici bambini!
2: Evviva gli amici veri!
1: Evviva!
0: Ehi, ho un'idea! Vogliamo lanciare degli slogan, dei modi di dire per i nostri bambini se per caso dovessero incontrare un bullo?
1: Bello!
0: Allora, io ve ne dico qualcuno e voi mi dite se vi piace.
1: Sì, dai.
0: Per esempio, svita il bullone.
1: Bello, svita il bullone.
0: Oh, vediamo un po'. Il bullo non balla.
1: Bello, il bullo non balla.
0: Oppure ancora, vediamo un po', fai sballare il bullo.
2: Giusto.
0: E l'ultimo è, bullo non è bello.
1: Bello.
0: Evviva. E allora ricordateveli, bambini. E se per caso c'è qualche bullo, beh, prendete nota e ditegli questi slogan. Evviva. Ciao a tutti. Bambine e bambini, meraviglioso popolo di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che esplora il mondo in compagnia di Lella, Piero Marcelli, compagno di banco di Lallo, e Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me. Infine un ringraziamento alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima. Ciao ciao ciao!

0: Ciao bambine e bambini, un super saluto e un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova super esilarante fantasmagorica puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando, ciao bambini!
0: E ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, come state?
1: Super benissimo!
0: Oh, sono particolarmente contento che voi siate contenti. Ma tu, Lella, mi sembri davvero particolarmente allegra. Come mai?
1: Sono felice perché ho vinto la gara della zucca gigante.
2: Ma bello! Oh. È una gara per Fate Madrine. E poi c'era anche Cenerentola.
1: Ma no, Lallo!
2: Ah. Peccato! Le fate sono esperte di zucche giganti. Le sanno anche trasformare in carrozze.
0: Vero,
1: Però la mia non è diventata una carrozza. Però era proprio gigantesca!
0: Siamo curiosissimi di conoscere questa storia, Lellina! Però allora, intanto per cominciare, ci ascoltiamo una canzone che riguarda proprio le zucche trasformate in carrozze!

0: Bimbidi-boo. Just a wave of my stick and finish the trick. Bimbidi-bobbidi-boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bimbidi-bobbidi-bobbidi-bobbidi-bobbidi. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true.
1: Yes, my child.
0: Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
2: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. E Lella ci ha raccontato una storia incredibile. Ha vinto la gara delle zucche gigante, un concorso per maxi ortaggi. Dici tutto, Lella.
3: Era tanto tempo che volevo partecipare. Non pensavo proprio di ricevere il primo premio.
2: Ma lo sai, Lella, che ci sono tante gare così in giro per il mondo?
3: Davvero?
2: Sì, per esempio c'è la gara del pomodoro più rosso.
3: Oh.
2: Oppure la carota più pesante. O il cavolo più grande del mondo. E tu come hai fatto con la tua zucca gigantesca?
3: Ecco, ero andata nell'orto con le mie amiche pecorelle. Cercavamo un ortaggio abbastanza grande da portare al concorso. Avevo cercato di qua e di là, ma niente. Faceva anche un po' freddino. Per fortuna avevo portato una delle mie tisane per riscaldarci. Comunque siamo tornate alla fattoria a zampe vuote.
4: E poi?
2: Sì, racconta.
3: Il giorno dopo all'alba ho guardato fuori dall'ovile, era spuntata la super zucca.
2: Wow, ma quindi scusami Lella, era cresciuta così all'improvviso, tutto in una notte?
3: Eh sì, strano, vero?
2: Eh già.
4: Beh, per capirci qualcosa bisognerebbe chiedere a Todd, lui è un vero esperto in campagna.
2: Ma tu Lallo intendi il gattino protagonista della serie cartoni animati?
4: Sì,
2: l'amico della coniglietta Summer.
3: Eh sì, i cartoni di Summer e Todd, anch'io li guardo sempre.
4: Una volta Todd aveva partecipato a una gara di ortaggi, però il suo era un broccolo gigantesco.
3: Sì, Summer e Todd sono così simpatici e riescono sempre a trovare una soluzione per tutti i problemi della fattoria a raggio di sole.
4: E c'è anche Betty, che è la pecorella rosa.
2: E se non sbaglio assomiglia un pochino alla nostra Lella?
3: Beh, non saprei. Comunque Betty è molto tenera e ci tiene tanto ai suoi amici, proprio come me.
2: È vero, Lellina, gli amici sono sempre importantissimi. E poi, quando si sta insieme e si lavora in squadra, tutto riesce molto meglio. Ma a proposito di ortaggi e di campagna, che ne dite di ascoltare quel bulletto del carciofo?
3: Yuhu!

0: amici di Big Bang, siamo sempre noi in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Lallo, eccomi.
0: E Lellina, che ha appena vinto il maxi concorso degli ortaggi.
1: Evviva! E Armandissimo.
0: E allora torniamo al racconto. Dunque, se non ho capito male, ricapitolando, eravate andate a cercare un ortaggio grande per vincere il concorso e avevate trovato poco e niente.
1: Esatto.
0: Quando all'improvviso, però, nella notte era cresciuta nel vostro orto una maxi zucca.
2: Ma io non ho ancora capito come ha fatto la zucca zuccona a crescere così tanto.
1: In effetti è un mistero.
2: Qui ci va l'ispettore Lallock che indaga.
0: Perfetto.
2: Allora, vediamo. A che ora hai visto la zucca gigante?
1: L'ho già detto, era l'alba. Il gallo Gianni aveva fatto chicchirichì. Perché me lo chiedi?
2: Perché nulla deve sfuggire all'ispettore Lallock.
0: Giusto.
2: Seconda domanda, di che colore era la tua zucca gigante?
1: Arancione, ovvio.
0: Ispettore Lallock, di che colore vuoi che sia la zucca?
2: Ma scusate, signorina Lella, non ha notato nulla di strano, stranissimo? Non so, una fogliolina fuori posto? Qualche impronta sospettola?
1: Beh, no. O forse, ora che ci penso, io e le mie amiche pecorelle la sera prima avevamo bevuto una tisana zenzero e cannella proprio in quel punto e qualche goccia si era versata per terra.
0: Ispettore Lallock, Lellina, ma questa è una notizia sensazionale!
2: Armandissimo, la tisana è magica, ha fatto crescere la zucca gigante, lo dicevo io, sei una fata!
1: Ma davvero?
0: Ispettore Lallock, hai risolto il caso! E bravissima Lella, grazie alla tua tisana zenzero e cannella hai vinto il concorso!
1: Evviva!
0: Ed è cresciuta questa zucca gigante!
1: Sì!
0: Bello,
2: senti,
0: vero?
2: Lella.
1: Sì, Lallo.
2: Però non ci hai ancora detto cosa hai vinto.
0: Ah già, giusto, giusto. Qual è il premio del concorso dei maxi ortaggi?
1: Un sacco di farina.
0: No, un sacco di farina.
2: Ho soltanto la farina, ma non è giusto.
1: Ma ho pensato di usarla per preparare biscotti, torte e dolcetti per tutti gli amici della fattoria.
0: Brava Lella.
1: Così stasera faremo festa.
2: Allora ho cambiato idea. La farina è un premio fantastico, Lella. Posso venire anch'io alla festa?
1: Soltanto se mi aiuti a impastare i biscotti.
0: E posso venire anch'io?
1: Ma certo, Armando.
0: Evviva.
2: Sì, ma io i biscotti li voglio sgranocchiare, eh?
0: Eccolo.
1: Vedremo.
2: Vabbè, ma mi bastano quelli al cioccolato, eh?
1: Sei il solito Lallino.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, bambine e bambini. Finisce qui la nostra puntata di Big Bang. Ma prima di salutarvi, voglio ringraziare Barbara Cinquatti e la pecorella Lella, Piero Marcelli e il nostro fantastico Lallo, Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate, e la nostra regista Isabella Carbone, che con un tocco di magia e professionalità rende smaglianti le nostre puntate come la zucca di Lella. Da me, Armando Traverso, un super saluto, un gigantesco abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big Bang.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Fulvia degli Innocenti e scrivo storie, un po' vere e un po' inventate, come quelle di Al Voto, un albo illustrato pubblicato da Edizioni Lapis con i disegni di Lucia De Marco.
2: Sì, perché è proprio una cosa bella andare a votare e soprattutto lo era la prima volta che le donne hanno potuto farlo. Esattamente 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere se volevano ancora la monarchia, cioè un re, oppure volevano che l'Italia diventasse una repubblica. In quell'occasione anche le donne, per la prima volta nella storia in Italia, poterono votare. Bianca, ovviamente una bambina, e non può ancora andare a votare, ma segue l'evento con trepidazione, con gioia e anche con uno spirito di gioco, perché la mamma andrà a votare, la mamma e anche il papà. E quando capisce un po' come funziona questa cosa del votare, le schede elettorali, l'urna, la cabina, il segreto, pensa che sia anche un gioco molto bello e lo propone alle sue amiche, giocare a votare. È solo un gioco in quel momento, ma quando diventerà grande, quando diventerà anche lei maggiorenne, potrà farlo sul serio. Per il momento Bianca si accontenta di accompagnare i genitori in questa Milano a festa verso la scuola, che è un seggio elettorale, aspettare che papà e mamma entrino nella cabina e poi scoprire insieme a loro, niente meno che al cinema, perché allora solo al cinema si potevano vedere e sentire le notizie, chi avrà vinto tra Repubblica e Monarchia. Ovviamente lo sappiamo, ha vinto la Repubblica e da quel giorno, il 2 giugno, è festa nazionale. I bambini, gli studenti non vanno a scuola e ci ricordiamo le nostre origini, come siamo nati, grazie al voto di tutte e tutti i cittadini italiani e un giorno anche grazie al vostro.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: straordinaria, esilarante, formidabile di Big Bang. Un saluto ai nostri mitici amici Lella e Lallo.
1: Ma ciao, armadissimo!
0: In questa puntata speciale di Big Bang proseguiamo il nostro viaggio in compagnia di Ulisse, uno degli eroi più famosi, protagonista di tante mirabili avventure.
2: Vogliamo scoprire chi incontrerà oggi.
0: Il nostro eroe, come sempre, ci riserva grandissime sorprese. Dovete sapere, Lallo, Lella, amiche e amici all'ascolto, che gli dei erano molto arrabbiati con lui e in particolare era infuriatissimo Poseidone, il dio del mare.
3: Ah, quello con la coda da merluzzo.
0: Proprio lui. Ulisse aveva ingannato e sconfitto il figlio di Poseidone, Polifemo, quello che aveva un occhio solo nella fronte, ve lo ricordate?
2: Sì, che ce lo ricordiamo.
0: E così il dio Poseidone aveva scagliato sulla nave di Ulisse terribili tempeste, onde gigantesche, venti potentissimi. Ma nell'avventura di oggi, addirittura Ulisse incontra due terribili mostri marini.
3: No, che paura! I mostri marini no!
2: Dai, Lallo, non fare il fifone. Ascoltiamo la storia.
3: Sì.
0: Come vi stavo raccontando, Ulisse si avvicina con la sua nave ad uno stretto che si chiama oggi Stretto di Messina, dove, secondo tante leggende, un tempo abitavano due mostri. Il primo si chiamava Cariddi ed era una specie di enorme pescione con una bocca gigantesca a forma di ventoso.
2: Che brutto!
0: Di solito Cariddi sonnecchiava sotto le onde del mare.
3: Ah, meno male!
0: Ma quando si svegliava erano guai seri, Lallo. Appena apriva la bocca si creava un vortice d'acqua che risucchiava tutto quello che c'era nel mare, pesci, delfini, balene e ovviamente anche le navi che passavano da quelle parti.
3: Ma era proprio un tipaccio questo Cariddi.
2: E il secondo mostro?
0: Il suo nome era Scilla e era una creatura gigantesca con 12 colli a forma di serpente e 6 teste di cane dai denti affilati. Non ci crederete, ma un tempo Scilla, pensate, era una bellissima ragazza dagli occhi blu.
2: Oh, ma cosa le è successo?
0: Scilla andava sempre a fare il bagno in una baia, ma un giorno un dio del mare, metà uomo e metà pesce, di nome Glauco, l'aveva vista e si era innamorato di lei. In realtà però Scilla, la ninfa, non ricambiava l'amore di Glauco, anzi, ogni volta che lui provava ad avvicinarla, lei scappava via, spaventata.
2: Si vede che lui non era abbastanza gentile.
0: Comunque, un giorno, Glauco chiede alla maga Circe una pozione magica per fare in modo che Scilla, la ninfa, si innamori di lui.
3: Ma non è giusto, Armando, non si compra l'amore.
0: Bravo, Lallo, bravo. E tra l'altro, Glauco aveva sbagliato perché ha chiesto la pozione alla maga Circe che era innamorata di lui.
2: Che pasticcio.
0: E così Circe prepara una pozione magica e la getta nella baia dove Scilla fa il bagno. Poco dopo, Scilla arriva, si tuffa e si tramuta in un orribile mostro marino.
3: Oh, povera Scilla, ci credo che era sempre arrabbiata con tutti,
0: Certo. E da quel giorno vive in una caverna sulla scogliera.
2: Ma Ulisse doveva passare proprio di lì?
0: Beh, sai, Lella, quella era la rotta più breve per tornare a Itaca, la sua isola in Grecia. Comunque, il nostro eroe, come sapete, non aveva paura di niente, di nessuno. E così avanzava impavido tra le onde, in mezzo alla nebbia, quando all'improvviso...
2: Per tutte le pecorelle smarrite!
3: Per tutti i gelati al cioccolato!
0: Scilla salta fuori dalla grotta e cerca di dare un morso alla nave di Ulisse.
3: Ma con gusti strani, però la nave non è tanto gustosa,
0: Si vede che quel giorno Scilla è particolarmente affamata. Comunque, Ulisse ordina subito ai marinai di remare più in fretta. Remate! Remate! Dobbiamo superare lo stretto!
2: Ci sono riusciti? Sono scappati via, vero?
0: Ma certo, per fortuna!
3: Meno male!
2: E poi cos'è successo?
0: Beh, succede una cosa davvero curiosa, e cioè che...
2: Che?
0: Ve lo racconto subito dopo la canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallo, Lella e...
1: Armandissimo!
0: E stiamo viaggiando con Ulisse, il nostro eroe, ed è appena riuscito a superare lo stretto dove abitano i mostri marini, Scilla e Cariddi.
2: Ma non si riposava mai?
0: Beh... In effetti devo dirti, Lallo, che spesso il nostro eroe, non appena riesce a superare queste disavventure, si rende conto di quanto sia stanco. Ma per fortuna riesce a sbarcare nell'isola di Ogigia, che è una specie di paradiso. Pensa, ci sono colline verdi, cascatelle, sorgenti e prati fioriti a perdita d'occhio.
2: Bello.
0: Per fortuna Ulisse riesce finalmente a riposarsi. E rimane lì un bel po' di tempo, ospite di una ninfa di nome Calipso, una creatura bellissima e affascinante.
3: E non pensava più di tornare a Itaca?
0: Oh sì, Lella, ci pensava e come. Aveva sempre nostalgia di casa e ogni tanto si sedeva sulla spiaggia a guardare l'orizzonte, perché voleva ripartire. Ma c'era un problema grande. Il nostro eroe non aveva più una nave. E allora, indovinate che cosa fa?
2: Prende l'aeroplano!
3: Ma no, Lallo, non esistevano gli aeroplani!
2: Allora prende l'elicottero, ho indovinato?
0: No, Lallo, Ulisse costruisce una zattera fatta di legno robusto e la ninfa gli regala del cibo per affrontare il viaggio.
2: Tipo panini, pizzette, fette di torta...
0: Qualcosa del genere, ma Ulisse non ha fatto i conti con il dio Poseidone, che è sempre arrabbiato con lui.
3: È proprio tremendo questo Poseidone.
0: Il dio del mare comincia ad agitare il suo tridente ed ecco che Ulisse si trova di nuovo in mezzo al mare in tempesta. Che dite? Riuscirà questa volta a togliersi dai guai e a raggiungere la sua bella e agognata isola Itaca?
3: Beh, lo spero tanto.
0: Lo scopriremo nella nostra prossima avventura.
2: Ciao!
3: Ciao a tutti!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata

0: ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un
1: buon
0: compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! O spegni la candela e rallegrati perché...

0: Cognac elegante, in fazione, all'occhiel te ne vai, bel bel.
1: Ma Pinocchio, ehi, dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento.
0: Ehi,
1: Pinocchio,
0: di delle tu, un grande attor sei tu. Resisterai sulla scena,
1: avrai Pinocchio,
0: ai di delle do, scarozzerai la do, la vita.

that's why coffee's for grown-ups.

0: L'Elisir Birichino. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove trovano il piccolo Luca che piange seduto su una panchina.
1: Ciao Luca, perché piangi?
2: Qualcuno ha rotto la mia macchinina.
0: Luca mostra il giocattolo rotto.
1: È vero, è spezzata in due.
0: Arriva Willy con un tubetto di colla in mano.
3: È colpa mia, amici, l'ho calpestata senza volerlo, ma con questa colla la aggiusterò in un attimo.
0: Willy incolla tra loro i due pezzi.
3: Ecco Luca, ora la tua macchinina è aggiustata.
1: Evviva, posso di nuovo giocarci.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: Davanti alla grande quercia i fratellini si danno la mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portone.
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove li aspetta il loro amico Zampacorta.
1: Ciao Zampacorta!
5: Ciao amici, per fortuna siete arrivati. Duca Puzzoloso sta per tenere un discorso nella Magi Piazza.
6: Di sicuro sta tramando qualcosa.
1: Andiamo a controllare presto.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta arrivano correndo nella Magi Piazza, piena di abitanti. Le faine stanno distribuendo delle bottigliette su cui è disegnata la faccia di Duca Puzzoloso.
7: Assaggiate l'aranciata del Duca! È rinfrescante e dissetante!
0: Gli abitanti bevono con gusto, mentre dal palco Duca Puzzoloso inizia il suo discorso.
7: Amici abitanti, ora che vi siete rinfrescati con la mia aranciata, voglio farvi una domanda. Chi preferite avere come sovrano, Re Zampasaggia o il sottoscritto Duca Puzzoloso?
0: Gli abitanti rispondono in coro.
1: Ma com'è possibile? Gli abitanti preferiscono Puzzoloso a Zampa Saggia.
5: Ve l'avevo detto, il duca ne ha combinata una delle sue.
0: Lampadino nota Cinghi avanzare tra la folla. Anche lui sta sorseggiando la bibita di Duca Puzzoloso.
1: Guardate, arriva Cinghi.
5: Ciao Cinghi, è buona l'aranciata del duca?
8: Non lo so amici, io non l'ho assaggiata.
0: Cinghi si allontana, lasciando i tre amici perplessi.
5: Cinghi ci ha detto una bugia.
3: E l'ha detta dopo aver bevuto la bibita del duca.
5: Dobbiamo avvertire Re Zampasaggia. Corriamo al castello.
0: Nella sala del trono, i tre amici hanno raccontato tutto al re e a Pandaguro.
9: Il libro del grande sapere parla di un elisir birichino, un siero che costringe chi lo beve a dire bugie.
5: Di sicuro Puzzoloso l'ha mischiato alla sua bibita.
1: Che cattivone! Vuole che tutti dicano bugie.
3: Sì, come quella di volerlo re al posto di Zampasaggia.
9: L'unica che può aiutarci è Tina Volpina. Lei è un'esperta di pozioni e vive sul Monte Nevoso.
5: Presto, dobbiamo correre da lei.
0: Dopo aver scalato il Monte Nevoso, Lampadino, Caramella e Zampacorta entrano nel rifugio della volpe che, con grossi occhiali, è in mezzo ai suoi alambicchi.
5: Ciao, Tina Volpina!
10: Benvenuti, amici. In cosa posso esservi utile?
3: Tu conosci l'elisir birichino?
10: Certo, è l'elisir che fa dire bugie.
5: Duca Puzzoloso lo ha fatto bere agli abitanti del Magiregno per farsi eleggere re al posto di Zampasaggia. Puoi aiutarci?
10: Credo proprio di sì.
0: Tina apre uno scaffale. Dentro ci sono tante bottiglie piene di un liquido giallo.
10: Questa è la limonata scaccia bugie. Chiunque la beve dice solo la verità.
0: Lampadino ha un'idea.
3: Costringeremo Duca Puzzoloso a bere la limonata scaccia bugie di Tina e a dire la verità davanti a tutti.
1: Sì, così rimedierà da sola il suo errore, proprio come Willy al parco.
0: La volpe infila le bottiglie in una borsa.
10: Ottimo piano! So io come fare. Andiamo!
0: E tutti corrono alla Magi Piazza. Al loro arrivo trovano Duca Puzzoloso circondato dagli abitanti del Magiregno.
5: Ecco laggiù, Duca Puzzoloso!
10: Adesso ci penso io, amici.
0: Tina Volpina scatta in avanti e raggiunge il duca con la borsa piena di bottiglie.
10: Evviva Duca Puzzoloso! Propongo a tutti un brindisi per il futuro re con questa gustosa limonata.
7: Limonata? Ma certo, beviamo!
0: La volpe offre la limonata al duca e agli abitanti che bevono con gusto, mentre i tre amici si avvicinano.
3: Duca Puzzoloso, vogliamo farti una domanda.
1: Perché vuoi prendere il posto di Re Zampasaggia?
7: Semplice, perché sono invidioso.
0: Il duca si meraviglia delle sue parole.
7: Ops, ma cosa ho detto?
10: La verità, mio caro duca.
0: Grazie al siero di Tina, anche gli abitanti tornano a dire la verità e si scambiano commenti. La signora Coccodè parla al signor Chicchirichì.
1: Duca Puzzoloso non merita di diventare re, vero signor Chicchirichì?
7: Certo, signora Coccodè, un re non può essere invidioso. Buah, non sarò re!
0: Risolto il problema e salutati gli amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portoni!
1: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, sono io, il vostro amico Lorenzo, che questa sera vuole darvi la buonanotte al ritmo di cuore e baci. Vi arrivano un bacio per ogni guancia, un bacio per ogni sogno, un bacio per ogni parola, un bacio per ogni silenzio. Mettete le mani sul petto, sentite come batte il vostro cuore. Baci e cuore. Baci e cuore.